ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: se vuoi possiamo fare una dedica a questa signora o signorina.
1: Sono un uomo innamorato da morire.
0: È meraviglioso sentirlo dire così pubblicamente.
1: E questo cuore batte veloce se lei mi appare.
0: Diglielo, fate coraggio.

Io mi auguro che questa persona sia all'ascolto della nostra radio e che senta la tua voce e che possa capire com'è vero e grande il sentimento che provi per lei.

0: raccomando, fammi sapere, telefonami ancora e ricordami, io sono quell'uomo innamorato. A presto.
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: un tuffo nel passato.
1: Ai ai ai ai, a pensare che poteva essere la più bella avventura della mia vita. Senti un po' come è andata a finire, eh?

0: Dolores.
1: E pensa.
2: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
2: Di questo circo siamo le anime, di quest'arte le sue pagine.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64

0: 4 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, 2 sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di domenica ancora molto calda sul nostro paese, aumento delle temperature massime con 40 gradi al nord e possibile anche al centro sulla Toscana, massime fino ai 38 gradi anche al sud, quindi sarà un caldo molto intenso su tutta Italia con zeri termici che schizzeranno oltre 4500 metri. Afa elevata segnalata, quindi ancora notti tropicali nelle grandi città. Importante rimanere aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
1: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per molti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo e esibendomi in tantissimi locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi cantanti e musicisti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e il retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Ah, ma cos'è questo palco? Attenzione! Do il benvenuto a Daniele Comba. Benvenuto Daniele, come stai?
2: Un bacione, un abbraccio a Beatrice e a tutti i radioascoltatori di Radio Liscio, al nostro capo boss Marco, e niente, direi bene, tra varie vicissitudini, non solo musicali, comunque tutto abbastanza bene, direi, dai.
1: Ti trovo in grande forma, dai.
2: In formaggio, diciamo che sembra un provolone. Però dai, anche te ti vedo sempre splendida, sorridente, anche perché abbiamo la fortuna di essere, diciamo, chiamiamo così, ospiti di un territorio meraviglioso, quindi siamo fortunati. Quindi la Liguria, possiamo dirlo, la Liguria, sì.
1: Possiamo dirlo, possiamo anche dire che noi ci stiamo parlando, diciamo, via streaming, ma in realtà non siamo lontanissimi.
2: Esatto, se apri la porta dalla voce che ho mi senti, ecco. Ecco, e tra l'altro ti ricordo che il capo vuole in modo temporale di una, però siamo nel dopo Cristo, vero? Possiamo dirlo?
1: Sì, possiamo dirlo, possiamo dirlo. Allora Daniele, iniziamo la nostra chiacchierata, che sarà una chiacchierata tra colleghi. Io dico sempre come se stessimo facendo un viaggio in pullman e ci stessimo raccontando degli aneddoti, delle storie sul nostro lavoro. Visto che la nostra trasmissione si chiama Ma cos'è questo palco, io ti chiedo subito, così a freddo, come ci finisce Daniele Comba su questo palco? Qual è la storia che ti ha portato sul palco di un'orchestra?
2: Sai che è un po' particolare, diciamo così, perché innanzitutto non l'avrei neanche immaginato, diciamo, nei primi vagiti musicali. Ecco, io amavo così la musica, in particolare, devo dire la verità, la tromba, così. Però di arrivare a salire su un palco, anche perché da piccolino stranamente ero piuttosto timidino, quindi non potevo ipotizzare una realtà, cioè, che si è poi avverata così. Quindi, però la cosa è nata un po' per volta. Ho iniziato, vabbè, con la classica banda, per quale tutti gli strumenti a fiato, inizio con la banda, poi l'interesse musicale è aumentato, e diciamo che per fare poi una mia orchestra è stata quasi un po' una fatalità, perché mi sono ritrovato all'epoca, non, diciamo, tu sei molto più giovane, ecco, c'era proprio una netta separazione tra il ballo liscio e il cosiddetto moderno, no? Erano proprio due realtà ben distinte. Io amavo un po' tutte e due, anche per l'età che avevo, quindi ho voluto così indirizzare l'orchestra a un genere un pochino più completo, perché all'epoca l'orchestra di liscio faceva veramente tanto liscio, al limite il twist, il boogie, il cha-cha, era difficile che tanti anni fa si usciva da questo genere. E diciamo, mi sono un po' azzardato e sono stato anche fortunato, perché in quel periodo anche altri si sono un po' evoluti in questo senso. Però diciamo che è stato un po' tutto una serie di concomitanze, non l'avrei mai progettato, ecco, di fare questa attività.
1: E devo dire che un riferimento temporale, verso che anni siamo? Anni 80?
2: Esatto, io l'ho fatta proprio inizio, la mia orchestra inizio anni 80, anzi faccio una piccola parentesi e devo dire che grazie a quasi un anno passato a Piacenza, scusa, diciamo, questo mi ha dato una maggiore spinta. Avevo conosciuto Franco Bagutti, io ho lavorato con Loris e Gesta, una grande orchestra, e che c'era ancora il mitico Gillian, l'impresario Gillian, tutto quel periodo, no? Molto effervescente, dove proprio Piacenza stava prendendo proprio in mano la situazione che arrivava dalla Romagna. Era stato un periodo un po' statico così, no? Poi Piacenza è esplosa in quel periodo. E comunque inizio io, cioè il mio percorso di orchestra è nato proprio inizio anni 80.
1: Ma quando tu ripensi appunto ai tuoi esordi, quando hai iniziato a suonare, hai detto che è stato abbastanza casuale, quindi non pensavi subito che sarebbe diventato un lavoro. La tua famiglia è stata d'accordo su questa scelta di vita, oppure è stata un po' la classica situazione, ma no, ma non è un vero lavoro, pensa a qualcos'altro, studia?
2: Hai toccato proprio un tasto molto dolente, dolente, diciamo, anche piacevole come risvolto. Scusa perché devo stare sul terrazzo, ma c'è una festa in corso. Abitiamo proprio vicino ad una scuola. Comunque sono un po' stravaccato, scusate.
1: Rilassati. Allora,
2: mi rilasso molto, soprattutto col tuo modo così gradevole. Allora, mia mamma originaria, diciamo, veneta, poi lei ha sempre avuto delle piccole attività in proprio, dei negozietti, merceria, era sempre a contatto un po' col pubblico, diciamo che era abbastanza favorevole. Mio papà, io sono un Comba, quindi un classico cognome piemontese, torinese, vicino a Torino, a Rivoli, e lui era più per un lavoro sicuro, e difatti io lavoravo con mio papà. Noi facevamo i prototipi, c'era Giugiaro alla ghia, che era stata presa dalla Ford America, insomma facevamo le macchine, le novità, ecco, si producevano questi proprio prototipi, queste anticipazioni, ed ero inserito in quel mondo, per quello che dicevo, in quel periodo proprio di farlo come attività. Però la cosa talmente mi è entrata in questo piccolo cervelletto che ho, e il mio papà onestamente non era molto d'accordo, anzi, diciamo così, ero entrato anche in una situazione di un lavoro abbastanza sicuro, che potevo avere anche un futuro, insomma, abbastanza indirizzato e tranquillo. E lui, insomma, farlo come seconda attività, a lui piaceva la musica, perché lui un pochino suonava, ecco, anche quindi non è che proprio non amasse la musica o la disdegnava, no, tutt'altro. Però come attività, per alcuni anni, quando ho deciso di farlo, devo dire che c'è stato un po' un raffreddamento tra me e mio papà, e poi era diventato, ho fatto una battaglia anche per quello, forse è stato anche quello un motivo di cercare di dare il massimo, diciamo, di farmi un omino per quello che riuscivo, ecco, dare anche un'immagine con i pullman di un certo tipo.
1: Poi parleremo anche dei pullman. Parleremo anche dei pullman.
2: Ecco, quindi diciamo, poi quando ho acquisito un minimo di nome così, allora lui era diventato il papà di Daniele Comba. Questa forse è stata la più grande vittoria mia come orchestra, che lui era,
1: diciamo,
2: diventato
1: che...
2: il papà di...
1: È passato da appunto un'iniziale titubanza all'orgoglio, poi questo penso che sia anche stata una grande soddisfazione per te.
2: Sì, devo dire sì. Innanzitutto perché abbiamo avuto anche, diciamo, la fortuna per quel periodo storico che in Piemonte le orchestre, ce n'erano alcune molto valide, attenzione, però avevano un pensiero più locale, andavano anche un po' fuori territorio, ma molto di rado, ecco, quindi anche un atteggiamento più tranquillo. Io ero, come dicevo, con quel periodo che ho vissuto a Piacenza, già in parte veneto, così un po' più forse espansivo, avevo già un pensiero più nazionale, ecco, diciamo, d'orchestra, almeno questo era l'obiettivo, e quindi mi ha agevolato, devo dire che, insomma, la cosa mi ha aiutato. Poi ci sono proprio a volte nella vita, no? Quelle concomitanze di trovare anche dei ragazzi che ci hanno creduto, perché inizialmente io ho anche molto faticato a trovare i musicisti, penso che noi da Torino, mi ricordo uno mi dice, ma dobbiamo andare a suonare ad Asti, pensa, era a 20 minuti, mezz'ora.

0: raccontami un pochino proprio come è nata l'idea di creare un'orchestra col tuo. Tu ti sei svegliato una mattina e hai detto voglio fare l'orchestra Daniele Comba, oppure qualcuno ti ha detto perché non fai la tua orchestra?
1: Allora, ti dico una cosa incredibile. Io sono stato, dicevo, a Piacenza per quasi un annetto, tra l'altro periodo che c'era la Fiordaliso con Franco e stava iniziando Patrizia, quindi proprio quel periodo storico, ecco così. L'ho vissuto in pieno. E poi rientro a Torino perché tra l'altro avevo l'opportunità di insegnare anche nelle medie, ho dato un esame, vabbè, poi vabbè. E mi sono trovato un, diciamo, un luogo per suonare a Torino che era praticamente un locale che facevamo, pensa, tutti i giorni, compreso purtroppo il giorno dei morti, pomeriggio e sera, le Belle Arti a Torino. E con questa piccola band, diciamo, avevo già portato a rifare i pezzi d'ascolto, che a Torino questo non succedeva ancora. Però mi sono accorto che stavo diventando il capo orchestra in un'orchestra che non era la mia, ecco, quindi era un vestito un po' stretto, io volevo un po'... ero un po' più esuberante di loro, ecco così, non più bravo ma più esuberante. E allora ho detto, ma qua, devo fare un vestito un po' più su misura, ecco, mi stava, dicevo, un po' stretto, e ho avuto la fortuna di alcuni musicisti che mi hanno seguito, diciamo che avevano già un po' queste idee che in Piemonte non si erano ancora proprio sviluppate, e quindi è stato proprio inizio anni 80. Mi ricordo il primo servizio al circolo dell'Enel a Torino, che me l'hanno anticipato perché io volevo partire dopo qualche mese e avevamo tipo 15 pezzi di repertorio perché avevo iniziato da un giorno o due a fare delle piccole prove, no? Questi qua, ma vieni a suonare da noi, pensa, con 15 pezzi addirittura rifacevo il pezzo con un altro titolo, poi abbiamo fatto dei giochi, insomma siamo riusciti a portare al termine una serata proprio di estrema emergenza, e da lì ho capito che però mi piaceva anche un po' giocare su queste cose, il pubblico.
0: Perché ricordiamo che il repertorio veniva eseguito interamente live, sia il suonato che il cantato, quindi non si potevano improvvisare brani da un momento all'altro.
1: Ed era stata, e tra l'altro su questo, guarda, forse non l'ho mai detto, una cosa che io ne sono estremamente convinto, poi non so se gli altri, una cosa bella che univa le orchestre all'epoca erano proprio le prove, il fatto di stare assieme e uno la tonalità, no, ma un po' più alta, un po' più bassa, usciva magari il pezzo di Sanremo e chi lo fa uno, cioè era proprio bello perché davamo tutti il massimo, ecco, noi ma anche le altre orchestre, ecco, per cercare di fare, dare il meglio, ecco, anche trovare, ripeto, le tonalità giuste, uomo, donna, così, e l'arrangiamento che fosse adatto anche. Quindi era proprio le prove che secondo me cementavano questi musicisti che poi siamo rimasti uniti, insomma, per tanti anni, anche dopo, anche con l'altra orchestra naturalmente.
0: Si crea una sorta di legame familiare, diventa più intenso a volte il legame con i tuoi colleghi che con la tua famiglia, perché li vedi e li frequenti di più nella tua famiglia. È brutto dirlo, ma è proprio così.
1: A quell'epoca che le orchestre lavoravano in una maniera incredibile, già anche tu hai vissuto quel periodo, pelino, diciamo, più moderno, più attuale, però noi eravamo da aprile a metà ottobre praticamente sempre in giro, poi noi dal Piemonte, cioè, comprendo anche il Veneto e in parte il centro Italia sino a Falconara Marittimo, pensa che i viaggi che abbiamo fatto assieme, noi eravamo a molte più ore assieme come orchestra che come famiglia, quindi e poi condividere tutte le emozioni che possono arrivare da questa attività così anche emotiva, no? Perché chiaramente, diciamo, te le porti dietro, su un lavoro normale tu finisci le tue 8-9 ore e poi comunque in parte i problemi del lavoro li lasci, diciamo, in ufficio, dove lavori, ecco. Invece noi te le portavi dietro e potevano essere anche, se giocate bene, anche in maniera positiva, perché ognuno tirava fuori anche la sua personalità, ecco. Essendo tutto dal vivo lì, veramente dovevi dare il massimo di te stesso, ognuno doveva tirare fuori tutte le proprie energie, ecco, per riuscire a portare a termine un brano come si deve, ecco.
0: Diciamo che la tua orchestra appunto parte come ci hai raccontato e poi ha un'ascesa piuttosto rapida fino a diventare una delle orchestre più importanti prima del Piemonte e poi del Nord Italia. Arrivano i brani, io ho guardato un po' su YouTube, ho fatto una piccola ricerca, ho ascoltato per esempio La Campana del Villaggio, per dirne uno, poi i brani suonati. E arriva appunto un momento in cui l'Orchestra Daniele Comba veramente è un nome importante.
1: Ma guarda, io ti ringrazio molto. Come ho già parlato con Marco, che saluto, il nostro grande capo e la sua famiglia, che sono molto, molto legato, diciamo che noi in proporzione purtroppo non abbiamo curato la discografia come altri gruppi, eravamo molto più per il live, diciamo non abbiamo proprio traccia così, a parte alcuni pezzi, ecco, tipo La Campana del Villaggio, tra l'altro, che è stato proprio uno dei brani che ha aiutato veramente tanto, ecco, adesso mi soffermo un attimo a questo. All'epoca c'era un po' di rivalità tra noi e Sandrino Piva, come perché facciamo già dei pezzi di attrazione qua e là, e chiaramente lui era molto esuberante, era un grandissimo personaggio, così. E noi a modo nostro cercavamo di fare il meglio. E c'era stato un DJ, Carlone, mi ricordo sempre, di una radio vicino ad Alessandria, che praticamente in contemporanea aveva suggerito La Campana del Villaggio, che era della Scuola Cantorum, dove all'epoca nessuna orchestra aveva mai inciso e forse nessuno ci aveva mai pensato, è stato questo signore, amico nostro e di Sandrino Piva, a suggerire questo brano. Abbiamo cominciato a farlo, però i primi ad inciderlo siamo stati noi. E quindi c'era un po' di rivalità, vabbè, come tutte le cose, che chiaramente in maniera, lo dico in maniera simpatica. E da lì è nato proprio un modo anche corale, perché all'epoca la cantante e il cantante facevano pezzi o singoli o, diciamo, prevalentemente in coppia. Proprio pezzi corali o più voci, diciamo, non era quasi del tutto usato questo sistema. Ecco, quindi La Campana del Villaggio ha dato, secondo me, proprio una svolta, diciamo, al nostro genere. In più ti dico questo, che è stata una cosa che sai, anche avere un po' di successo a volte non te ne rende neanche conto, diciamo, del tutto. Però noi sul pullman avevamo già messo, vabbè, c'era l'autoradio, anzi forse ero in macchina, mi ricordo che dal Piemonte, no, ero con Marina, la mia prima moglie, andiamo in qualche emittente così. E mi ricordo che partiamo da Torino, io abitavo abbastanza vicino a Torino, e intercettavo queste radio private, no? E sento, Daniele Comba, la sua orchestra, ma caro, eravamo già a Alessandria, poi andiamo verso zona tipo Stradella e arrivare sino a Modena, abbiamo percepito che questa orchestra, la mia orchestra, anche altre naturalmente, diciamo, erano entrati un po' nel palinsesto di queste radio, quindi loro mi hanno dato una mano grandissima, diciamo, alla promozione. Queste cose, diciamo che seguivo anche queste cose. Dicevo, no, a livello discografico non avevamo curato, anche perché dal vivo facciamo delle cose forse un po' meno da liscio, e quindi diciamo che c'era un po' di discrepanza tra la parte discografica vera e propria e il nostro repertorio. Però diciamo è stato un momento bellissimo, proprio queste radio e televisioni private c'era stato un boom incredibile, ecco, quindi eravamo sempre ospiti.
0: Appunto anche il periodo di ascesa delle televisioni e delle radio private.

Adesso invece vorrei spostare un pochino la conversazione su uno di quelli che è stato un po' lo status symbol delle orchestre dell'epoca, che era il pullman. Serviva per spostarsi, ma era anche un po' la tua casa

0: assedio. Praticamente c'era mi ricordo, guarda, faccio un nome perché era storico, saluto ancora il figlio, Cavallero. Questo aveva due locali, il Crazy Boy, che ancora adesso mi pare che sì, si chiami Type, lo pare tanto, e poi aveva il Camaco, che era diventato il Cubo a Borgo San Dalmazzo. E lui, tra l'altro, ecco, era un appassionato di fisarmonica e con le orchestre era, tra virgolette, un po' pignolino, ecco, perché lui è qua e là. E mi diceva, certo, tu funzioni, però arriva a Casa Dei, all'epoca c'era ancora... Casa Dei era ancora proprio attivo nelle serate, insomma, in maniera alla grande, e stava già uscendo fuori Franco, Magutti, arrivano queste grandi orchestre, tutto un pullman, e tu, sì, ci presentavamo con un furgone, però, certo che, insomma, ha cominciato con questo pullman, poi anche altre proloco, giustamente la gente si aspettava il pullman, punto. E quello come dicevete, questo status symbol, questa presentazione era poi quello che in parte determinava anche poi la serata. La gente diceva anche, associava la validità, diciamo il valore di un'orchestra con la presenza di un certo tipo di pullman.
1: Poteva anche essere un po' una discriminante nella scelta dell'orchestra il pullman.
0: Quello devo dire che in effetti a un certo punto mi ricordo sempre con un impresario, guarda, lo dico, con Giancarlo, che saluto a Torino, che è stato il mio primo impresario, e lui curava più il Piemonte, e un altro amico, ha detto, senti, adesso basta, ha detto, andiamo alla Mercedes, perché tra l'altro mi hanno detto, guarda, se prendi un pullman, se riesci, all'epoca era, dava più garanzia come meccanica e tutto, andiamo a Verona alla sede della Mercedes, ho detto voglio il pullman più giù, adesso mi viene a dirlo con lui sempre, voglio il più grosso pullman che avete, faccio delle non so, vedo anche la casa del vicino, guarda, però arriviamo sul piazzale, arriva un due piani praticamente nuovo che l'avevano ritirato all'epoca era uscito, uscivano i famosi finanziamenti leasing, era una specie di era un affitto riscatto, un affare del genere, no? Questo qua, un'azienda aveva pagato due rate, non l'ha pagata e l'hanno ritirato. Nuovo, vedo sta affare, come impazzito. Mi ero portato dei soldi da capista con le cose che ragazzi, ho lasciato degli assegni e l'abbiamo preso. È stato, adesso non che voglio dire io qua, diciamo, siamo stati i primi in Italia a avere un pullman a due piani. Ed è stata un po' una cosa, diciamo, che ha fatto un po' scalpore, ecco, all'epoca, chiaramente. Era già un tre assi, era già una cosa... E quello, devo dire, che la campana del villaggio, in un momento, e il pullman sono stati veramente dei punti di forza e di svolta, anche perché le proloco, devo dire... che avevano apprezzato questa cosa, allora è cominciato, Daniele Cova, lo dicevano anche in virtù, forse più del pullman che dell'orchestra, per certi versi, bisogna dire la verità, no? Però quello mi è servito, è stato un investimento che comunque è servito, diciamo così.
1: So che tu hai anche qualche aneddoto divertente sui pullman da raccontarci.
0: Ce n'è uno con Casa Dei, perché Casa Dei era, devo dire la verità, più che con Franco, che faceva già un altro genere, io, perché in Piemonte noi avevamo ancora il liscio romagnolo, no? Il liscio romagnolo aveva preso molto piede, infatti i gruppi romagnoli lavoravano più in Piemonte che in Romagna, diciamo, quindi Borghesi, Raul, insomma, io avevo l'orchestra Casa Dei, per me era una roba, io andavo a vederlo e come se in quel momento sognavo, no, nel mio piccolo di un domani di fare qualcosa di bello anch'io, quindi cercavo un po' di ma neanche di copiare, lui aveva i tre fiati, io almeno quattro fiati, aveva delle luci, cioè poi cercavo di migliorare, il pullman, è proprio il pullman, senti qua, e loro vantavano molto il loro pullman, che era quel periodo che l'avevo conosciuto, avevano praticamente un pullman, era un pullman della Iveco, ma molto bello. Era

0: una specie di due piani, però era un pochino più basso, ma era già
1: tipo rialzato, diciamo.
0: Esatto, e da un bel pullman. E loro non ti vado proprio nel dettaglio, perché però lo faccio capire, la chiamavano la reggia viaggiante. Io vabbè, lo so, rischio di passare un po' da folle. E abbiamo preso dei calendari loro, perché gli ho detto: senti, dammi dei calendari che io ce li distribuisco. L'ho andato una serata vicino a Torino, perché io quando arrivavano in zona, se non lavoravo, andavo spesso a trovare. Prendo sti calendari con l'orchestra, abbiamo corretto, invece di reggia abbiamo aggiunto due sillabe, la e già viaggiante. Pensa che pazzo siamo. Prendo il pullman a due piani, andiamo. Io guardo il calendario di Raul, praticamente avevo una serata a Cesena e io l'avevo a Parma. Così siamo andati sino da Torino a Cesena, e sapevo da alcuni di loro che andavano in un grill. Loro si trovavano in un grill vicino a Cesena in quel periodo. Praticamente loro parcheggiati, io metto il pullman a fianco, puoi capire, un due piani era parecchio più alto, insomma, era. E poi nuovo, chiaramente, faceva. Esce Muccioli, che lui era un po' il coordinatore dell'orchestra quando Raul non c'era. Ragazzi, sai che ti dico, la faccia di Muccioli con questo pullman, ma come fosse stato un affronto, no? Sai che non mi hanno parlato per un anno? Io da otto anni mi salutavano più. Cioè, una volta il pullman era veramente una roba. Cioè, dopo era importante, ma c'è stato un periodo che era proprio la massima espressione dell'orchestra.

0: La casa degli orchestrali, dei musicisti è il Pullman, ma non solo il Pullman, anche, come hai detto, l'autogrill. Senza fare pubblicità, noi diciamo autogrill per intendere tutti, diciamo, i punti di ristoro che sono presenti sulla rete autostradale. So che c'è una cosa che riguarda sia i Pullman che i grill, per cui hai un aneddoto divertente riguardante un personaggio che ancora oggi è molto importante nel nostro mondo.
1: Vabbè, direi uno dei più carismatici, devo dire che è. Allora, parliamo di Omar, e tra l'altro l'ha ricordato e lo saluto quando è venuto qua a Sanremo durante il festival, che è venuto a trovare Radio Liscio e ha fatto molto piacere. Praticamente ero piuttosto scherzoso, usciamo, anzi non era un grill ma era all'uscita di Stradella. E niente, praticamente l'avevo ritirato da pochi giorni e ogni tanto mi divertivo a fare qualche manovra così. Usciamo dal casello, stiamo leggermente sulla destra e vedo che c'era Omar, era ancora con Baguti, ma era veramente giovane, diciamo, adesso non mi ricordo bene, erano comunque fine anni 80 o inizio anni 90, quello, ma penso fino all'anno 80 che l'avevo preso quello lì, il più grosso. Comunque, allora dico: scusa, puoi venire un attimo? Si avvicina e dice: guarda, sai mica mettere la retromarcia? Vabbè, alla fine se l'è ricordato, e lui era convinto, si siede per farmi vedere come si metteva la retromarcia al Pullman. Poi ha capito che era uno scherzo, ma quelle cose proprio stupidotte, no? Però eravamo, sai cosa c'era? Una rivalità, c'era rivalità altro che te, però c'era una grande solidarietà, amicizia tra di noi. Devo dire che eravamo in certo senso uniti, ognuno dava il massimo e quindi ci facevamo degli scherzi. Adesso ce ne sono altri un pochino più, avevamo fatto a Baguti, l'abbiamo tappezzato, quello era ancora con Loris, avevo tappezzato la sua Jaguar lì vicino al centro di Piacenza con tutti i giornali un po' strani, lui arriva di notte e vede tutta sta guarda quelle. E noi l'abbiamo aspettato per 2 ore nascosti, cioè quelle cose che oggigiorno dico non è possibile, eravamo dei ragazzacci, guarda.
0: Però sono vissuto ancora episodi che ricordi con piacere, che quando appunto incontri colleghi
1: molto.
0: Dice ancora ti ricordi, yeah, quella volta che...
1: Perché eravamo, ti dico, più crudi a volte, ruspanti, però eravamo veri. Non c'era quella, non so...
0: Era una ribellità sana.
1: Esatto, quell'animo, sai, quello lì, l'altro lì, eravamo più veramente sana alla buona e più plateale a volte, certe cose che oggigiorno sarebbero forse incomprensibili, ecco, tale. Però devo dire che quel periodo è stato bellissimo e guarda, troppo troppo bello, anche mi emoziona anche ricordare tutte queste persone che si ricordano ancora di certe cose, questo mi ha fatto veramente molto piacere. Perché poi eravamo un po' in tutt'uno, perché ci trovavamo costantemente, noi sempre in senso contrario, perché ritornando in Piemonte per noi era un po', avevamo ancora un po' di chilometri di solito da fare, però è stato proprio un periodo stupendo, guarda.
0: Parlando di Piemonte, unico. Io so che tra i vari aneddoti, e ce ne sarebbero da raccontare sicuramente tantissimi, ne hai uno molto divertente e particolare che riguarda un locale del Piemonte, dimmi un po'.
1: Diciamo che divertente un po' particolare, sì. Allora, siamo nella zona di Alessandria, un locale, diciamo, saporito, diciamo, ha un nome saporito. Ecco, non è il pepe, ma ecco, diciamo, una serata, noi andavamo spesso, facevano il lunedì, un locale storico dove tutte le orchestre, facevano venerdì, sabato, domenica e lunedì. Era un sabato sera e noi ci avvicinavamo, facevamo una volta un giorno, poi magari il mese dopo, facciamo. Comunque andiamo sabato sera, proprio quei bei sabati, diciamo degli anni, fine anni 80, inizio anni 90, per capire, un sacco di gente, tutto pieno, a un certo punto, e iniziamo, guarda, ancora la scena davanti, perché nel bene e nel male di quello che sto per raccontare. un ballerino, un signore alto, distinto, balla, tanto non mi aveva scuro che era una cuffietta per la partita, che io gesticolo, e mi passa davanti un po' di volte all'orchestra, proprio quelle che poi salutano, sai, e faceva ste giravolte belle armoniche, proprio lui aveva anche un bel fisico, mi ricordo di lui, ecco, più che della ballerina. A un certo punto, niente, sembra che scivola, va disteso per terra, e noi, insomma, detto, magari è scivolato chiaramente, perché la pista era ancora scura, non ce la posso fare, era ancora abbastanza libera, era all'inizio della serata, ecco, quindi tanta gente aveva preso posto, stavano arrivando i parecchi, e lui aveva spazio, quindi si stava, scivola e va per terra, cavolo, poi pensando questo si rialza, purtroppo questo non si rialzava, arriva, allora abbiamo, diciamo, perché poi quei momenti è anche difficile, purtroppo ho abbassato la musica, perché se interrompi del tutto, quando hai un locale con più di 1000 persone, capisci che hai anche una responsabilità nei confronti del locale, perché scusa che mi è scivolata una cosa, ce la potrò. Insomma, questa persona purtroppo viene portata dietro i camerini, viene accompagnata e noi riprendiamo garbatamente la musica, quindi con, diciamo, con delicatezza, perché io ero molto combattuto, ho detto questo non sta bene, una storia un'altra, cioè continuare mi sembravano ancora...
0: Però, sono sempre momenti un po' difficili, uomo, delle scelte particolari, molto difficili
1: da fare. Sono stato molto combattuto ancora adesso, onestamente, che ci penso e dico cavolo, devo smettere, non dovevo smettere. Il direttore, che poi era un famoso, ha detto, lui mi ha fatto capire che se era possibile continuare, perché comunque lo portano dietro il camerino. E niente, poi a un certo punto dico, faccio suonare l'orchestra e vado dietro il camerino a capire cosa sta succedendo. Per non bloccare la serata, devo dirlo, e questo sono passati tantissimi anni, l'hanno tenuto lì, ma lui era... ci aveva salutati,
0: se era salito andato. In cielo,
1: se n'era andato, ragazzi, io, cioè, il camerino, cioè, dove l'hanno portato, cioè, l'ufficio camerino era attaccato al palco praticamente, c'era un piccolo divisorio, non so se era cartongesso, una roba proprio, io e i ragazzi sono stato tutta la serata senza dire un affare del genere, che per me, tra l'altro il rispetto su queste cose è massimo, cioè io sono, comunque sono credente, penso che... Poi una persona che conoscevo anche, non ero proprio amico perché comunque lo vedevo spesso, ma in ogni caso, ecco. Mi ricordo sempre il batterista, che tra l'altro è stato uno dei più grandi batteristi, dico anche Robby Testa, ha fatto delle tournée con grandi nomi, e lui mi dice, ma come sta? Niente, non sta benissimo, cioè non, questo qua non sta benissimo, non sente niente, ma non ha detto una cosa del genere. Insomma, alla fine ho dovuto dirlo a fine, dopo 3 ore e mezza che ho tenuto dentro, ho dovuto dire che era mancato. Guarda, è stata una cosa, ragazzi, che dovevi comunque in parte sorridere al pubblico. Tutti che mi chiedevano come stava, e io devo tergiversare, no, ma tutto tranquillo, dicevo, tutto tranquillo.
0: Certamente, che il nostro lavoro ci porta comunque a dover sostenere delle situazioni che sono al limite del paradossale.
1: Perché lo spettacolo, in effetti, un locale, perché io ho fatto questo ragionamento, lui non è che era colpa del locale, che magari, sai, ha bevuto cose, lui è arrivato lì, era tranquillissimo, praticamente era morto di infarto, ecco. Quindi lui non... cioè il locale, uno può morire al bar, per strada, vai lì, all'epoca chiudevano il locale per un mese o due, se c'era una cosa del genere, non solo sospendevano la serata, cosa fai? Cioè, guarda, quelle cose... E comunque i musicisti, io continuavo a dire, no, ma niente, non... ah, ecco, dicevo, tranquilli che non gli diamo fastidio, dicevo anche.

0: Hai mai il desiderio, o magari la notte quando ti svegli, pensi, cavoli, ma io su quel palco ci tornerei?
1: Vale, una domanda molto, l'hai fatta anche in un modo molto, ti ringrazio. Allora, da una parte manca, devo dire la verità, è cambiato veramente tanto il modo, il pensiero, l'emozione, anche se in certi momenti, come abbiamo visto, le ho un po' rivissuti, era proprio un po' un altro mondo. E onestamente me lo tengo un po' per me, per tutto quello che ho vissuto, e devo dire che proprio sì, fare qualche uscita, come può essere successo qualche domenica fa, che siamo andati alla Peschiera, queste cose qua mi fanno molto molto piacere, magari cercherò di organizzarmi un po' meglio per quelle occasioni, però proprio come attività noi abbiamo dato veramente il massimo. Io in quei 20 anni, guarda, abbiamo fatto tanti di quei chilometri, quelle cose, che dormire 3 ore, perché noi, ripeto, in Piemonte, meno male uno che abita a Piacenza, nel giro di 2 ore, 1 ora e mezza, 2 ore e mezza, fai quasi tutti i locali. Noi, a parte i 3-4 locali che facevamo in Piemonte, 5, noi andavamo sempre in Veneto, tu immagini che
0: partivamo... Si arrivava a Udine, fino a Belluno.
1: A Bella, Sedico di Belluno, 4 del mattino, noi arrivavamo alle 11 del mattino a casa. Cioè, quelle cose, onestamente, abbiamo dato talmente l'anima a tutto quello che avevamo, e anche forse un po' di più, che onestamente, cioè, diciamo, mi fa piacere da anzianotto partecipare e anche comunque sostenere, perché non è che tutto sia in negativo, volevo anche dire questo. Ecco, tra l'altro, perché no, le basi, non tutti. Sono cambiate le modalità. Adesso abbiamo l'opportunità di fare questa intervista, una volta dovevi partire a Reggio Emilia a fare mezz'ora e noi sono qua a casa, quindi dobbiamo anche usare queste possibilità, e quindi non vedo tutto in negativo. È importante una cosa, che ognuno, come lo fanno alcuni, non solo alcuni, mantenere la propria personalità, la propria persona. Non personalità inteso come tu devi far pesare che tu, no, ognuno deve essere se stesso. Usi, non c'è più la prassi degli arrangiamenti e tutto, che era oggigiorno sarebbe anche difficile da sostenere economicamente, però anche la base può essere un po' personalizzata, come tu la interpreti, come la presenti, come la vivi, perché devi sempre lasciare al pubblico, secondo me, quell'emozione, quella tua presenza che va oltre la tecnologia.
0: Io ti ringrazio di aver partecipato a Ma cos'è questo palco, di essere stato mio ospite. È stato molto gradevole questa chiacchierata e ricorderò con piacere gli aneddoti che mi hai raccontato, come penso anche i nostri radioascoltatori. Quindi ti saluto e ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie Beatrice, mantieni sempre queste tue modalità, che sono meravigliose, che fai stare bene le persone. Ecco, io ti ringrazio molto, te, i radioascoltatori, eventualmente teleascoltatore, che spero che non mi faccia... Comunque, niente, un abbraccio a tutti e grazie a te. Grazie di tutto.
0: Grazie, e Daniele.
1: Buon tutto, buon ballo e buon divertimento a tutti.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali, per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
2: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Nottata, i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con Libano. Anche quello è un fronte che resta molto problematico.
1: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio. Il bilancio delle vittime sale a 1430. Si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, ventenne. È stato il giovane, al momento in prognosi riservata, a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi, una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Risultato finale: Argentina 3, Giordania 1. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Si parte anche oggi per un viaggio che ci porterà all'ascolto dei grandi successi della musica da ballo, del liscio, delle canzoni popolari di tutti i tempi. Su Radio Liscio è arrivato il momento dei simpatici italiani. Apriamo con Castellina Pasi con i primi due brani in scaletta oggi, Avventuriero e Avanti e Indietro.

Era Avanti e Indietro, propostoci dall'orchestra Castellina Pasi con la voce di Elena Cammarone. Arriva Giuliano e i Baroni, Ciao Ciao Italia, e a seguire Preghiera d'Artista.

Festa di Giuliano e i Baroni, passiamo alla fisarmonica di Mimmo Mirabelli. Ci interpreterà Pinocchio. A seguire, sempre Mirabelli con la voce di Paolo Bollettinari in Maria Isabella.

Questa era Serafino, questa era l'orchestra di Franco Bagutti. Arriva ora Sabrina Salvestrin, un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, il live tratto da quella serata, tre pezzi interpretati da Sabrina Salvestrin: Cuore Alpino, Mamma, Rondinella e un inedito Pistole ed Eroi.

E questo era il Tris, propostoci dall'artista veneta Sabrina Salvestrin nel live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025. Arriva l'orchestra Grande Evento con il tango È un brivido, interpretato da Mauro Ferrara, ma subito Casa dei Jana.

E siamo anche oggi arrivati al termine dell'appuntamento su Radio Liscio con i simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, c'è ancora tempo per uno strumentale. Davide Salvi alla Castellina a chiudere l'appuntamento di oggi. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
2: Radio Liscio.
1: Radio Liscio Notizie.
3: Buona domenica da Davide Camera. In Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova l'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un undicenne estratto dalle macerie a Carabayeda a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1.450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte, nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperature da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona impervia nel bosco di Ceriana. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania. Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo. Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i sedicesimi. E abbiamo terminato, grazie per averci seguito.
1: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
4: Arrivano le più belle anche oggi, i grandi successi del passato. L'album dei ricordi di Radio Liscio, andiamo a riscoprire le grandi esecuzioni delle orchestre di tutti i tempi. Iniziamo con i Rodigini e i brani Senza catene e Non è facile. Buon ascolto!

Abbiamo fatto un tuffo nel canto popolare con le mondine. Adesso arriva Lella Blu, la canzone degli amanti. E a seguire una rivisitazione di un classico degli anni 50, Gira e rigira, tic tic.

Nonno Alpino nell'interpretazione di Loris Gallo e la sua orchestra. Arriva in pedana la nuova Romagna Folk, amico Brenno. A seguire una mazurka, femmina bionda.

Era la nuova Romagna Folk, queste sempre i simpatici italiani su Radio Liscio, le più belle canzoni di sempre, i miti di ieri e di oggi. È il momento di Michele Rodella che ci esegue Ridi Pagliaccio e a seguire una divertente e scherzosa Vestita era un angelo.

Vestita era un angelo, Michele Rodella. Arriva la storica orchestra Raul Casadei con le prossime due canzoni in programma su Radio Liscio, Casolare e La mia gente.

E abbiamo chiuso in bellezza con La mia gente, Raul Casadei. C'è ancora spazio per il brano strumentale che va a chiudere l'appuntamento di ogni giorno dei simpatici italiani, è il Cioclo, ce lo esegue Atos Bassisti. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora a segno Messi, stavolta su punizione. 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Vlasic batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi, da terzo il Congo. E stasera scattano i 16esimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli. Quarto.
4: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
3: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Tennis segna -1 il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14.30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test, in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi, rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto al trofeo Sette Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Stijn Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51,68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52,69 migliora il suo primato italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

0: bella gente, come va? Sì, lo so che non va benissimo per il caldo, adesso ne parleremo. Nell'ambito della trasmissione oggi ho un sacco di robe da dirvi, per cui l'inizio lo faccio un po' corto, in modo che così soddisfo. Ciao Cinghia, anche lui, esimio supremo, buongiorno. Tanto rispetto nei suoi confronti, mi ha mandato un messaggio prima della trasmissione. Il supremo mi ha detto: dobbiamo sentirci all'inizio della settimana, ti lascio passare il weekend tranquillo, poi ci sono un sacco di aggiornamenti. Queste sono cose che di solito al Cinghia mi preoccupano tanto, perché non è che ce le dice uno per una per volta, quando ce le dice tutte insieme sono catastrofiche. Speriamo che siano catastrofiche positivamente. Va bene, allora, abbiamo detto che parleremo, sto leggendo l'articolo sul Po, aspetta che arriva anche la Teresa,
1: sì.
0: la Teresa è mia moglie, sì. Perché non è Diana in questo caso,
1: sì, guardate, sì. Buongiorno,
0: ti sei resa conto di che cosa hai in testa, vero?
1: Sì, certo, sì. Perché fa tanto caldo e a casa noi donne ci mettiamo sto robo qua in testa, poi me l'hai regalato tu, non sì. Puoi disprezzare, scusa.
0: Ah, è quello bello, vero?
1: Quello di seta perfetto, quello che si regala alle mogli.
0: Al giorno di Natale, il giorno del compleanno.
1: Ecco, io volevo salutare tutti i nostri amici piemontesi, tutte le altre regioni.
0: Vedete che io mi zittisco completamente.
1: No, aiutami.
0: No,
1: le
0: no, no,
1: regioni,
0: no, no,
1: la regione Lombardia.
0: No, no, no, no, no, no, no, io non oso, perché qualsiasi cosa dica poi potrebbe essere usata contro di me.
1: Ma dai, che tu hai un computer qui che sa tutto a memoria, dimmi quali sono.
0: Dai, annuncia il primo brano.
1: Chi è? Verrà l'estate di chi? Di Marco e Alice?
0: Brava, quasi vera. Bye.

era Verrà l'estate di Marco e Alice. Oggi venerdì 26 giugno 2026, 177esimo giorno dell'anno, ne mancano 188 a fine anno, è San José María Escrivá de Balaguer, il signore che ha fondato l'Opus Dei, robina leggera a livello mondiale, quella che gestisce tra le altre cose anche un po' di finanze alla grande del Vaticano. Oh, giornata mondiale contro la droga, oggi tutti concentrati contro la droga, oggi tutti anatema contro la droga, oggi tutti con il dito puntato contro la droga. Poi arriveremo stasera, non se ne parla più perché tanto cosa sono in grado di fare. Ci sono 5 o 6 cartelli nel mondo che gestiscono tutto e sono praticamente intoccabili, a meno che non vogliano loro nelle loro battaglie. Quindi, vabbè, cosa devo dirvi? Oggi è la giornata mondiale contro la droga. Innalzate la bandiera e sventolatela con grande veemenza. Zanzarina. Uno dice, non farebbe male neanche una zanzara. No, io le faccio male la zanzara. Anche il cinghia è uno, anche lui, che è attrezzato con pistole, spruzzini, palette. La paletta ce l'ho anch'io, la paletta ce l'ho qua anch'io, perché se arriva in trasmissione mi rovina l'immagine. Isabella da Roma, buona giornata a te, tua moglie, figlio e a tutti gli ascoltatori. Grazie sempre per il regalo, per la compagnia che ci fai, gradita molto. Un abbraccio, e un abbraccio a te, Isabella da Roma. Ciao Ettore, ho visto ieri dietro la tua schiena tua moglie, perché non ti fai dare qualche ciuffo di capelli? Perché non me ne frega niente, caro Nicola Pescarese. Mi fai sentire rose rosse? Sono uno che non ha mai sofferto così violentemente il fatto che i capelli mi lasciassero. Voleva dire che ero molto macio. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, dove siete finiti ieri? Mancate? No, lui c'era ieri. Ero io che ero in una visita specialistica e non hanno rispettato loro gli orari, per cui mi hanno sballato. Prima volta in 2 anni e 3 mesi di trasmissione che ho mancato per un'ora. Un'ora. Guardate che succede, allora, dove siete finiti ieri? Mancate, volevo sentire Come le viole di Peppino Gagliardi. Grazie Paolo da Genova, troppo caldo, da morire davvero. E vedrai domani, domenica e lunedì. Sono Claudio, mi fate sentire Rinascerò dei Pooh? Ok, faremo del nostro meglio. Buongiorno a tutti, risolti i problemi tecnici, Ettore? Non erano problemi tecnici. Potrei ascoltare Loretta Goggi con Maledetta Primavera? Grazie, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Tacca banda, maestro! Ultimo giorno di vacanza e poi a fatica. Lui è Giancarlo D'Alesa, che è in vacanza a Pescoluse in Puglia, nei bagni Icarus, e da quando lui è stato in vacanza attacca il cellulare, il jack delle casse di tutti i bagni Icarus nel suo cellulare e fa ascoltare Canzoni Senza Frontiere, per cui siamo in questo momento in onda ai bagni Icarus, anche oltre che su Prima Antenna TV, sul canale Piemonte Valle d'Aosta, Liguria, sul canale 5, sul canale Studio 1, canale 95 in Lombardia, e il network Teleantenna, che è in quel del Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, attacca banda maestro, ultimo giorno di vacanza, poi a fatica affronterò gli ultimi 2 giorni di lavoro. Giancarlo, sì, perché dopo va in pensione, ancora 2 giorni di lavoro e poi dal 1° di luglio è in pensione. Ciao Ettore, per favore, potresti salutare il geometra di prima, Giampiero, da suo nipote Giacomo? Ciao, non la capisco, ma io lo faccio. Ciao Ettore, per favore, potresti salutare il geometra di prima, Giampiero, da suo nipote Giacomo? Ciao Giampiero, da tuo nipote Giacomo, di più non so. Primo, oh che bella sta canzone, primo vintage di oggi. Rimmergetevi in quell'atmosfera meravigliosa, una delle canzoni
più eseguite e più ricordate al mondo. Ce l'aveva chiesta Max, che mi ha già mandato il messaggio, perché lui fa una canzone al giorno, poi il medico di torno. Max di Ozzano ce l'aveva chiesta, una canzone del 1961. Mamma mia quanto l'ho ballata e quanto funzionava, sia nella versione di Celentano, che era Pregherò, sia nella versione originale di Benny King, Stand By Me, Resta Con Me, bellissima. Sognatevela.

Allora apri, ecco, bravo. Che bella questa canzone. E bravo Cinghia che ha trovato questo filmato che era tratto dal film. Ci ha fatto anche un film, Stand By Me, che aveva come titolo, non mi ricordo. Te lo ricordi tu, Cinghia, il titolo del film? Era Ricordi di un'estate. Stand By Me, Ricordi di un'estate. La mia Bibbia e lui la mia intelligenza artificiale. Allora, bello, il primo vintage di oggi e adesso devo parlare di un sacco di cose, devo parlare del caldo che preparatevi perché il top del caldo sarà domani, sabato, dopodomani, domenica, il vertice massimo e lunedì. Dicono attenzione anziani, bambini e persone con problemi respiratori, non uscite di casa. Soprattutto nelle ore calde, statevene in casa, belli tranquilli. Se avete il ventolino, fate andare il ventolino. Se avete il climatizzatore, fate andare il climatizzatore. Ma fermi in casa, perché ci sarà un caldo che nella classifica dei vari tipi di caldo viene definito insopportabile. Domani 27, domenica 28 e lunedì 29. Danno 37 gradi qui nelle colline del Monferrato, quindi in città saranno senza dubbio più di 40, ma quello che arriva è l'umidità, la compressione cattiva del caldo prima di un probabile arrivo di aria un po' più fresca da martedì mercoledì, per cui prepariamoci anche ai nubifragi, a tutti i casini. Stavo leggendo appunto l'articolo sul Delta del Po, il mare è rientrato per 20 chilometri nel Po, questo per dirvi quant'è la siccità del più grande fiume d'Italia. I laghi sono scesi, il lago Maggiore è sceso di 50 centimetri, il lago di Como anche lui per l'evaporazione, il sole picchia sopra, l'acqua evapora e quindi stiamo andando incontro a situazioni. Già hanno qui in Piemonte, hanno ridotto di molto la possibilità dell'irrigazione nei campi, del lavare le macchine vietato in provincia di Cuneo, eccetera eccetera, tutti i problemi che vengono fuori con la siccità, perché l'acqua è acqua e quando manca l'acqua. Ciao Ettore e Cinghia, buon fine settimana e voglio dire a mia nipote Michelle, brava, è uscita dagli esami con un bel 100. Queste sono le soddisfazioni della vita vere. Io difatti ieri ho detto alla mia nipotina sono proprio orgoglioso di te per la pagella che hai avuto. Lei ha arrossita e mi ha detto grazie, ma gliel'ho detto proprio col cuore, ero veramente soddisfatto. Baci, baci, baci, baci, e diamoli sti baci che costa niente, fanno felici, forse, speriamo, gli altri. Baci, baci, baci, baci.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: C'è qui la terra con la boccuccia aperta così. Ho sete, acqua viene gra, ho sete. E dirsi ciao, ce l'aveva chiesta Paolo di Genova, un brano del 1978 di Mattia Bazar. Mattia Bazar. Secondo vintage di oggi.

Non è molto ricordata, ma vinse Sanremo nel 1978, questa è Dirsi Ciao. Seconda arrivò la Anna Oxa quell'anno, mi ricordo perché c'ero. Mattia Bazar, che brava l'Antonella Ruggero, veramente brava. Boom boom boom d'amore, Daniela Cavanna in catena, adesso rischia, è brava anche lei, però con la Daniela Ruggero rischia.

amore, la Daniela Cavanna, la donna con la tinta di capelli più incredibile di tutta la musica orchestrale italiana. Infatti io la prendo in giro, lei è una che ha il senso dell'umorismo quando dico che si tinge con il ketchup. Tutto Pepe, il prossimo brano. Oggi sono bravo, sto rispettando i tempi. Intanto mi piace com'è la scaletta stamattina, perché ha questo ritmo estivo. Non per niente siamo in Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, Radio Lishon Summer Edition, Radio Liscio in versione estiva, in edizione estiva, e quindi anche Canzoni Senza Frontiere in edizione estiva. 331-335-6565, sempre il nostro numero di telefono con il quale potete fare richieste, interventi, dire robe, eccetera eccetera, in diretta con me tramite WhatsApp. Allora, dicevo, Tutto Pepe, attenzione, perché Tutto Pepe e Tutto Peperoncino d'inverno con questo caldo possono avere ulteriori effetti devastanti. Il Matteo Bensi alla fisarmonica comunque è una gradevolezza da ascoltare e vedere, per chi la sta guardando in Radio Liscio Visione. Dalla Peschiera, domani sera alla Peschiera ci sarà la Sabrina con la My Band, con la

Vai Loris. E dopo il basso arriva anche il sax di Fabio Barbera. Buonasera Flaminia.

0: pensi.
1: Applausi, non applaudire troppo forte perché se entra nel microfono il cinghia si incavola. Ecco.
2: Basta, facciamo solo un gesto.
1: Ecco, adesso ha cambiato cappello, non è più il foulard, adesso non è più la Teresa.
2: No, perché ho sentito che Pugno ha detto che è estate e dobbiamo rappresentare l'estate.
1: Ettore, tua moglie si chiama Teresa come mia madre e come mia nipotina, alla quale sono bisnonno da Nicola Pescarese. Mia moglie non si chiama Teresa, si chiama Diana, lei.
2: Sono Diana, però va bene, io imito la Teresa perché mi piace tanto.
1: La Teresa dei Legnanesi, esatto. Quando arriva così. E
2: c'era nel cuore.
1: Per quello che io ho detto, arriva la Teresa, in effetti è la Diana che arriva travestita da Teresa. Allora, che bravo Matteo Bensi e tutta la sua orchestra, sì, e quella tutto Pepe che abbiamo ascoltato. Adesso una canzone che è tutta una polemica. Il terzo vintage di oggi, sì, lo spiego a lei e lo spiego a voi. È Felicità. Felicità arrivò seconda a Sanremo nel 1982 dietro a Riccardo Fogli, che cantava Storie di tutti i giorni, che fu quello che vinse. Felicità era stata scritta dal mio amico su Facebook, ci chiacchieriamo spesso, Cristiano Minellono, detto Poppy. E a un certo punto, qualche mese fa, la Romina ha detto: oh, che parma sta Felicità, io non volevo cantarla. E sia Albano, che la canta con lei, sia Cristiano Minellono le hanno detto: sì, però guarda che hai fatto i soldi con Felicità, perché l'hanno cantata in tutto il mondo e ha avuto successo in tutto il mondo. Quindi non si sputa nella minestra che si sta mangiando.
2: È vero, imparalo perché è importante.
1: Se poi un minestrone freddo, di quelli che si mangiano d'estate con questo caldo,
2: sì,
1: una... ancora meglio. Felicità, Albano e Romina Power. Da Isabella San Germano ce l'aveva chiesto.

0: Allora, era la felicità di Albano e Romina Power, eccoci qua. Quindi questa l'ho già presentata e discussa e possiamo tirarla via. Allora, avete visto il ritmo, eh? Prima c'era il Tutto Pepe che era una bella polca, adesso la felicità di Albano e Romina Power, ma il mambo? Il mambo d'estate va, eh? Se uno regge il fiato, regge il ritmo e regge la calura, mamma mambo, mamma mambo.
1: Ma dai, che facciamo anche Moreno, il mambo,
0: grande orchestra oggi.
1: Valera, e quindi cosa dici? Ci sta proprio a puntino il mamma mambo.
0: Mamma mambo, Moreno il biondo e l'orchestra Grande Evento. Eccolo qui, il Tassinari con il sassofono.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, dopo il mamma bam, mamma bam, mamma mambo, che la Diana, adesso ricomincio a chiamarla col suo nome, perché l'ho chiamata Diana per 2 anni, adesso per una volta che l'ho chiamata Teresa, perché mi sembrava la Teresa dei Legnagnesi, tutte mi state scrivendo: ciao Ettore, come sta tua moglie Teresa, come sta? Bene. Non si chiama Teresa, ma cosa ascoltate? A volte mi sembra di essere incomunicativo. Allora, siamo al primo vinile di Casandenna di oggi, di questa Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, ed è anche questa una delle mie canzoni preferite in senso assoluto. Pensate che ha tutta una storia, perché venne incisa il 7 di dicembre del 1967. 3 giorni dopo, il signore che l'aveva incisa morì in un incidente aereo, cadendo con l'aeroplanino che aveva affittato, comprato, per accelerare un po' gli spostamenti con la sua band, per andare a suonare di qui e di là, perché era richiestissimo all'epoca. Cadde, per cui la canzone uscì postuma e uscì dopo che lui era scomparso. Ed ebbe un successo strepitoso, non perché lui era morto, ma perché è stato forse il pezzo più bello che ha fatto in vita sua. E il destino a volte è sadico e crudele, e cinico e baro, e lo fece morire senza vedere il successo che ebbe poi la sua canzone nel mondo. Allora, è al 48esimo posto della classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone. È interpretata dal signor Otis Redding e il suo titolo è Seduto sul molo della baia, Sitting on the Dock of the Bay. Che bella! Godetevela, è stupenda!

non posso farlo perché il microfono si interrompe, eccetera, eccetera, è troppo sensibile, ma io la so fischiare. Sitting on the Dock of the Bay, che bella che... Ci arrivò in anteprima assoluta Radio Monte Carlo nel gennaio del 1968 e l'ho adorata da subito, quindi solo 58 anni fa. E io già ero sul pezzo e quando la suonavo proprio già me la beavo. Me la beavo allora, pensa come me la beo ancora adesso. Quindi quando una roba è bella, è bella. Sitting on the Dock of the Bay, 48esimo nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi, Otis Redding, 1967. E adesso, ma dai che ce la faccio passare Danza Senza Fine della Suonami Band prima di salutare le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Adesso non si bea le orecchie e l'animo, si bea la vista, il cinghia, perché quando lui vede la Sofia... La Cowgirl!

Allora, era la danza senza fine della Suonami Band. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano. Ciao a lunedì, perché il venerdì è l'ultimo giorno di diretta. Questa trasmissione, tra le altre cose, andrà in replica domenica mattina dalle 11 alle 13, sempre su Radio Liscio. E andiamo con la quinta, che sarà la musica che concluderà la prima ora di Canzoni.

0: fisarmonica qui a Canzoni Senza Frontiere, che una volta era la grande orchestra con la quale ballavano tutti quando c'erano le feste di paese. Oggi c'è il Radio Liscio Summer Tour. Ho chiesto al Supremo di mandarmi qualche notizia in più, perché ce n'è uno che si svolgerà vicino a Vercelli. Comunque, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don. Mi piace che a mezzogiorno in punto mi viene fuori notifica pulizia di stampa. Eliminare questi vecchi processi di stampa, e sono tutte le scalette di Canzoni Senza Frontiere. No, le tengo tutte, tanto c'è posto nella cartella Radio Liscio. Allora, allora, City God Doc of the Way te la chiesi io quasi 2 anni fa e mi avevi accontentato. Resta uno dei miei brani preferiti da Pelle d'Oca. Grazie Giancarlo D'Arese, non è solo il tuo Giancarlo, è anche il mio. Va bene, abbiamo fatto mezzogiorno, quindi come sempre ad ogni capodora di Radio Liscio ci sono le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. 2 sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Ormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo, allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni, il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre, con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da 500.000 di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

a tutte e a tutti, bella gente. Qui sempre Canzoni Senza Frontiere con me, Torandenna, a vostra esposizione. Oggi è il 26 di giugno 2026, è bello, è eufonico, è il 177esimo giorno dell'anno, stiamo per arrivare a metà anno, fra 6 giorni, ne mancano 188 a fine anno. È San José María Escrivá de Balaguer, il fondatore dell'Opus Dei, robina da niente, ed è la giornata mondiale contro la droga. Siamo tutti contro la droga, sì, brutta droga, cattiva droga, di più non si può fare perché inutile. Sì, oggi è la giornata mondiale contro la droga, ci riflettiamo tutti per 30 secondi e poi vediamo quello che si può fare, quello che stanno facendo da anni. Quindi in molti casi niente, purtroppo. Allora, siamo al primo brano di oggi. Intanto sentivo prima le notizie terrificanti del terremoto in Venezuela, e un pensiero va sempre, perché sulle prime pagine dei giornali c'è sempre la guerra contro l'Iran e Trump contro la Meloni e la guerra in Libano e questo e quell'altro. Oggi diamo veramente un pensiero, 50.000 dispersi, quindi non sanno, sono vivi, sono morti, per il momento ne hanno trovati 235, e su un giornale, mi pare su Repubblica oggi, ho letto che c'è un'app per Android, quindi sui cellulari, che ha avvertito 30 secondi prima, attenzione, sta per esserci un terremoto. C'è quest'app che avverte, pensate, che è messa dentro in quella situazione del telefono, di quando lo si gira, no? Da orizzontale a verticale, ecco, lì avverte l'impulso del terremoto. Non vi dà tanto tempo, 30 secondi, ma alcuni in quei 30 secondi li hanno ascoltati, sono usciti di casa e probabilmente si sono salvati. Ora, quest'app c'è Sud America, Stati Uniti d'America, in alcune zone dell'Oriente, e in Italia non c'è. Quell'app sul telefono non c'è, eppure siamo una situazione più una terra piuttosto sismica anche noi. Android, cosa aspetti a mandarcela come aggiornamento? Tanto dovete solo schiacciare un bottone. Va bene, e comunque io sorriderò, perché la vita, anche nei momenti truci, bisogna avere la forza di fare un sorriso, perché ci permette di andare avanti, se no, ragazzi, io sorriderò di Paolo Tarantino. Me lo impongo, mi obbligo a sorridere.

Allora, era Io sorriderò di Paolo Tarantino, poi sto leggendo ancora adesso, siglato l'accordo che regola la presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, fino a 6 ore settimanali. Ne parlavo proprio l'altro giorno con il mio medico di famiglia che diceva: ma non siamo abbastanza medici per fare sta roba qui. Ma se non firmavano l'accordo entro il 30 di giugno perdevano i soldi europei del PNRR. Vabbè, abbiamo detto che qui non si parla di politica, per cui io resto stupito personalmente, ma non parlo di politica. Allora, Claudia Mori. Mi era stata chiesta da Nicola Pescarese, quello che mi prende sempre in giro per i capelli. Allora, Nicola, sappi che oggi pomeriggio la mia signora diventerà la mia parrucchiera personale e con un rasoio apposito elettrico mi regolerà la capigliatura, in modo che lunedì mi vedrai estivo e piacevole per la tua vista. Caro Nicola Pescarese, che ieri mi aveva chiesto un brano della Claudia Mori, questa ragazza del 44 che è la moglie di Celentano, che lui è del 38. Non succederà più, lo cantava nel 1982 e partecipò fuori gara al Festival di Sanremo, ma fuori gara alla serata finale. Grande successo, diventò il singolo più venduto dell'intero festival.

Claudia Mori, la Sciura Celentano, non succederà più. Nicola Pescarese soddisfatto, grazie. Un infuocato buongiorno e weekend, Ettore Cinghia, per cortesia. Odio l'estate di Bruno Martino. Enza da Torino, sempre su Prima Antenna, ciao. Quindi in questo momento non sei più su Prima Antenna, mi auguro che tu stia ascoltando con gli altri vari sistemi con cui si ascolta Radio Liscio. Alexa, il PC, il telefonino con l'app, DAB, ci sono mille sistemi. Per... ecco sì, no, Alexa stop, che ti venisse un po' di bene. E succede anche al Cinghia, quando appena la citi lei si sveglia. Allora, ciao Ettore Andrea, sono Andrea Cimino da Pralungo Biella. Qui a Pralungo fa tanto caldo, no, qui da noi è freschissimo. Siamo adesso a... com'è che ti sei abbassato? Ehi, dove sei andata a finire? Ok, allora 31 gradi, no, si sta bene, mezzogiorno, quindi a pomeriggio previsti i soliti 35, qui nelle colline del Monferrato 300 metri d'altezza. Allora, vorrei sentire Elisa e Simone Di Francesco e i Blu dalla Peschiera di Valdengo. Non hanno registrato, non abbiamo registrazioni della Peschiera di Valdengo, mi confermi Cinghia? Non sappiamo. Elisa e Simone Di Francesco e i Blu della Peschiera di Valdengo, 53 anni. Ciao Ettore Andenna, Pralungo Biella, mi rispondi? Grazie, sì, ti ho risposto. Non sappiamo se abbiamo delle registrazioni di Elisa e Simone Di Francesco. Adesso chiediamo al Supremo, e il Supremo dall'alto del suo monte ci manderà magari una risposta. E poi abbiamo l'ennesimo messaggio di Isabella San Germano. Ciao Isabella, e andiamo con un Midley Boogie in pieno Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, un bel boogie che aiuta a rimanere freschi ed in forma, un Midley Boogie di Maurizio Medeo. Go, go, Mau! Olé.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Popolare! Eccola qui, scatenata, con il suo tailleur pantalone color evidenziatore. La Elena Cammarone con Popolare.

popolare, ha vinto anche la settimana del liscio con questa popolare, la Elena Cammarone. Mi piace questo messaggio al 331 335 6565. Ettore Primantenna, cioè non sono più Ettore Andenna, adesso sono Ettore Primantenna, allora Primantenna, metti la D, quando sono in casa, quindi quando è in casa ascolta Ettore Primantenna. Radio Liscio per me da 2 anni dirette, poi registrazione nel pomeriggio e il weekend, addirittura ci registra nel pomeriggio dei weekend. Grazie Enza di Torino, che è una precisazione quella che fa, come seguo io Radio Liscio, come seguo io Ettore Primantenna, scusate che sarei io. Va bene, siamo ai vinili di casa Andenna, appunto. David Bowie, dopo 10 anni che era fuori dal grande circuito della musica mondiale, rientra nel 2013, 3 anni prima di morire, con un brano intimista, cioè era un brano proprio una lenta ballata con la quale lui voleva reintrodursi presso i suoi fans e non solo, dicendo: sono stato fuori per 10 anni, ma adesso ritorno riflessivo su quella che è stata la mia vita. Difatti il titolo del brano era Where Are We Now? Dove siamo noi adesso? Where are we now? Di David Bowie, 47esima nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi. È un brano del 2013, che appunto lui lanciò in occasione del suo 66esimo compleanno, e David Bowie non lo mandò fuori su disco subito, lo mandò prima di tutto sul suo YouTube, mi pare, no, su iTunes, su iTunes, senza particolare pubblicità o promozione. Mi disse: rientro così timidamente con questa mia canzone. Where are we now? Dove siamo adesso? David Bowie.

tristissima questa Where Are We Now di David Bowie. Comunque io ve l'ho passata rispettando la classifica del 47esimo posto nelle 500 canzoni più belle di sempre. Anima, dai, Lara Agostini, Anima, Anima, l'anima, quando l'anima se ne va dal nostro corpo, come dice mio figlio medico, siamo carne morta. I medici sono piuttosto cinici, non ascoltateli troppo, tranne quando devono curarvi.

Anima di Lara Gossini, risolviamo un po' l'atmosfera con i nati e i morti di oggi, 26 giugno di qualche anno fa. Uno dei più grandi maestri direttori d'orchestra italiani, Claudio Abbado, era nato nel 1933. Max Biaggi, campione polemichino di moto, è nato nel 1971, quindi oggi ne fa 55. Arianna Grande, 1993, quindi oggi 33. Paolo Maldini in questo momento è nella mente dei grandi risolutori, dicono loro, dei problemi del calcio italiano, quindi Malagò, lo stesso ministro Abodi stanno convergendo su uno che è stato un'icona, lo dico da interista, indipendentemente dal fatto che lui sia stato un milanista convinto della famosa dinastia dei Maldini, è stato un grande uomo di calcio da ammirare, perché non bisogna dare contro a quelli che giocano nelle squadre avversarie solo perché sono nelle squadre avversarie. Quando uno è bravo e lo si riconosce in qualsiasi situazione si trovi. E io mi auguro che lo facciano diventare il direttore tecnico di tutte le nazionali, che più nazionali non si può, sperando che prima o poi si torni a giocare nel campionato del mondo, ma chiamo da tre volte. Antonio Ricci, il mio amico Antonio Ricci, il signor Striscia la Notizia, e non solo, è del 1950, oggi ne fa 75. La sua Striscia la Notizia è stata scalzata da quel fenomeno televisivo che è Gira la ruota gira, del mio amico anche lui Jerry Scotti, che devo dire la fa molto molto bene e dà un grande, grande successo, anche grazie alla sua socia, perché la Samira in questo momento secondo me è il personaggio femminile televisivo di maggior impatto. E questo per quanto riguarda i nati. Per quanto riguarda i morti, oggi moriva nel 1967 Don Milani, e io l'ho conosciuto addirittura a fine anni 50, inizio anni 60, perché veniva in colonia sul mare, mi pare a Cesenatico, sì, a Cesenatico, dove andavo io con le colonie estive del Collegio San Carlo, che io ho frequentato in adolescenza, anzi diciamo pure in gioventù. Mario Verdone, papà di Carlo Verdone, a sua volta attore, doppiatore e quant'altro, diciamo che introdusse il figlio, morì il 26 giugno del 2009. E poi Francisco Pizarro. Chi fu Francisco Pizarro? Fu uno spagnolo che conquistò tutto l'impero degli Incas e che, in modo piuttosto brutale, perché li massacrò alla grande, imprigionò l'imperatore, poi lo fece uccidere, insomma, però ha inventato Lima, la capitale del Perù, l'ha creata, l'ha fondata. Francisco Pizarro morì nel 26 giugno del 1541. Caterina, chiedo scusa prima di morire, Caterina Valente fu una grandissima interprete, adorata da Mina, diceva che aveva una voce, Mina proprio stravedeva per lei, ha detto una voce incredibile, morta a Lugano a 93 anni, pensa a te. È stata una cantante, attrice, showgirl e chitarrista italiana, morta nel 2024, ma era nata a Parigi nel 1931 ed era il tipico esempio di artista cosmopolita, nata a Parigi da genitori italiani, poi sposata in prime nozze con un tedesco, in seconde nozze con un britannico, parlava 6 lingue correntemente e cantava in 12. Ha venduto più di 15 milioni di dischi nel mondo, ma quello più famoso, io me lo ricordo perché lo cantava in televisione
quando era ospite di Mario Riva nel Musichiere, era Personalità del 1960, quinto vintage di oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Pensa che non parla, quindi mi permette di annunciarlo, perché di solito si annunciano loro quando sono in serata dal vivo. Alex Villani, che canta nell'orchestra di Federico.

Resta qui di Federica Cocco come orchestra, ma cantava Alex Villani. Il momento del cinecalendario, qual è il film di oggi, 26 giugno 2026? Ebbene, il film è Little Miss Sunshine, la piccola Miss Sorriso. Cheryl Hoover ha due figli, Olive, che sogna di diventare reginetta di bellezza, e Dwayne, adolescente che ha fatto voto di silenzio. Il marito Richard vuole affermarsi come oratore motivazionale, mentre con loro vivono il nonno sboccato Edwin e lo zio Frank, studioso di Proust e reduce da un tentato suicidio. Quando Olive, la figlia, si qualifica per il concorso Little Miss Sunshine, la famiglia parte per un viaggio che metterà in luce fragilità e legami profondi. Allora, è un film che è stato fatto per criticare dell'idea della vita come competizione, incarnata qui da un concorso di bellezza per bambini. Arrivati al concorso, Frank, lo zio studioso, legge una copia del New York Times Review Books che porta la data di 26 giugno 2005, ed è per questo che Little Miss Sunshine è stata abbinata al 26 giugno 2005. E siccome sabato e domenica non ci sono, vi dico già anche il film di domani, il 27 di giugno sabato. Il film abbinato è Dracula di Bram Stoker, diretto niente po' sotto di meno che da Francis Ford Coppola. È uno dei grandi successi horror degli anni 90, è la storia del cavaliere che rinnega Dio dopo il suicidio dell'amata e si carica di una disperazione inedita, facendo del suo Dracula un mostro segnato dall'eterna sofferenza. E qui devo dire che è molto bravo Francis Ford Coppola, perché l'ho visto il film, perché lo fa vivere in varie situazioni, dal vecchio inquietante al dandy appassionante fino al pipistrello mostruoso. Ma perché il 27 di giugno? Perché a un certo punto Dracula parte da Varna, da dove si trova, per dirigersi a Londra a fare danni. E la data, lo si legge in sovrimpressione, in cui la goletta di Mitter, che è ignara di trasportare il conte Dracula, parte da Varna per andare a Londra, è il 27 giugno 1897. Ed è per questo che il 27 giugno è abbinato a Dracula. Quindi, se domani volete sapere qual è il film del vostro compleanno, Dracula. Ah, fatevi crescere, mettetevi i canini finti. Allora, siamo all'ultimo vintage di oggi. Gloria, Gloria è del 1979, è di Umberto Tozzi. Lui non l'amava moltissimo, ma diventò uno dei suoi brani di maggior successo. Allora, si spostarono alla Union Studio di Monaco di Baviera per inciderla. Gloria ottenne subito un grande successo in Italia, dove raggiunse la seconda posizione nella classifica dei singoli, poi in molti altri paesi ebbe un grande successo anche in Spagna. Allora, Umberto Tozzi, Gloria, 1979.

0: Eh sì, siamo quasi al gran finale. Era Gloria di Umberto Tozzi. E mentre il Cinghia mi manda in sotto come tappeto musicale Superman di Giampiero Vincenzi, io sono ai saluti del venerdì, che sono quelli più lunghi di tutti i dì. Allora, non faccio in tempo a leggervi l'accade oggi, vabbè, ve ne leggerò uno che è riferito alla prossima, al prossimo lunedì. Cinghia, ciao, buon weekend. Stasera il Cinghia va Mottalciata a suonare in un'orchestra country ed è già preoccupato, dice, sarà Zanzara Party perché suonano all'aperto. Detto l'andenna, ricordate le 3S: salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi, per tutto il weekend. Buon weekend, ci ritroviamo lunedì con Canzoni senza frontiere, sigla.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
4: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
6: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Ormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane, paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah, che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra governo di Beirut e Israele, che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
5: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte fino finora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17 quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, la possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
7: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
8: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
7: Lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
8: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
7: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
8: Domani il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
5: Ed è tutto per oggi, buona domenica.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di lunedì, quindi un inizio di settimana con un lieve calo delle temperature massime al nord-ovest, che in questo weekend hanno toccato punte davvero molto molto calde. Però ancora possibili 40 gradi tra Emilia Romagna e Basso Veneto, possibili anche sulla Sardegna, massime fino ai 38 gradi sul resto del sud. Massime in montagna in calo sulle Alpi, ancora elevate sull'Appennino centro-meridionale, ma generalmente sotto ai 30 gradi a 1000 metri. Afa ancora elevata durante la notte nelle grandi città. Rimanete aggiornati e consultate l'app di 3B Meteo.
6: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
7: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Siete meravigliosi, ragazzi. Io però voglio sentire davvero, così lo sente tutto il mondo in diretta, l'applauso grande della Peschiera. Com'è? Così! E allora mantenetelo per la nostra Adriana con il suo amore bello! Vai!

0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Di noi l'amore respirato, dal tempo consumato, io tutto rifarei.
0: Hey. Ciao.
1: E se la vita a volte graffia, tu prendila con me.
0: Buonasera, ciao.

0: la nostra Adriana per voi.
1: Grazie.
0: La cosa, buonasera, ma la cosa più bella è che state cantando tutte queste canzoni e a noi ci fa piacere, il mio grande successo lo conoscete, Le Rose Bianche, eccola.

dire, eh? Qualche anno fa è stato il mio grande successo e adesso, ragazzi, arriva una canzone nuova, la nuova cumbietta firmata da una bella casa discografica che si chiama Edizioni Farfallina, Giuseppe Spinelli, Fisarmonica Damiano, Regina dell'Amore, eccola qua! Vai, ragazzi, dai! Ecco la signora che balla già il gruppo, guarda, eccola! Quante notti sono passate, grazie!

un signore la cantava, sì. La canto ma non ho voce, ragazzi, non importa, cantatela lo stesso, a noi ci fa piacere. Allora, questa è, non è bisogno che di essere presentato, Damiano, visto che hai la fisarmonica in spalla, non può mancare Afrodite, eccola! Via così, ragazzi, dai! Voilà!

Afrodite Damiano, eccolo là la fisarmonica. Ah, grazie, abbiamo visto già le signore che ballano tra di loro, bellissime. Allora, restate lì perché arriva la baciata, eh. A me piace prendere i brani del passato, riarrangiarli e farli un po' ballabili. Ho fatto la baciata con questo brano meraviglioso di Adriano Celentano. Eccolo qui, ragazzi, dai. Vai, vai, vai. Oi, oi.

Vai, vai, vai, vai!

0: Tu vedrai, tu vedrai.
1: Signori, Roberto Tagliani per voi.
0: Grazie, oh, che bella signora, complimenti. Tutta luccicante la signora, complimenti. Ragazze, siete ne volete un'altra, un po' più lentina,
1: sì,
0: più bellina,
1: dai,
0: più carina?
1: Roberto, gliela facciamo,
0: facciamo
1: dai,
0: quella,
1: dai.
0: Quella bella che arriva dalla luna, baciata dalla luna, la nostra Adriana.

0: Bravo Adriana, baciata dalla luna. Anche questa la sapevate.
1: Grazie, grazie.
0: E allora cominciamo a presentarvi un pochino parte dell'orchestra, un'altra bella voce. Perché ti prepari così con i capelli, con la devi solo cantare, Gabriele, non è che devi fare altro.
2: Vero, vero.
0: Gabriele, per voi. Yes. Non li hai i capelli, è vero, senza capelli, è vero.
2: Grazie.
0: Eccola, Gabriele, dai. Antonello Venditti, la voce di Gabri, eccolo qui.

0: La voce di Gabriele.
1: Grazie.
0: Mamma mia, ragazzi. Oh, grazie, troppo gentili. Buonasera. Quanti di voi sono nati come me negli anni 60? Tantissimi. Eccoli qua. Eccoli qua. E allora negli anni 60 si facevano i bambini sulla mattonella, ma perché, dite voi? Perché si cantavano le canzoni degli anni 60, ragazzi.

0: Grazie, grazie. Prendi questa mano, zingara.
1: Ma Roberto, ragazzi, non hai visto che hanno finito il ballo col bacio?
0: Dai, datevene un altro, dai, datemi un altro bacio, dai.
1: Che
0: ma che belle, baci, bacini, bacetti, baciotti. Damiano, prendi la fisarmonica, perché qui non l'abbiamo mai fatta. No, l'abbiamo fatta l'altra volta.
1: Sì.
0: Il nostro successo di qualche anno fa, un bel pochettino, adesso un po' di lisciotto lo facciamo. Lisciotto lo facciamo.
1: Un pochino,
0: adesso,
1: dai, che pochino, pochino.
0: Incantesimo, eccolo qui. Vai.

0: Yeah!
1: Roberto Tajani e Adriana Polato. Yeah.
0: Grazie! Grazie. Dai ragazzi, allora mettetevi a ballare, il ballo di coppia ragazzi, la mazurka nostra ed è Badessa, eccola.

signori che stanno lavorando questa sera per la diretta di Prima Antenna, grazie di cuore, i cameraman, le luci, tutti quanti, siamo benissimo su questo palco, davvero.

0: dedicatissimo.
1: La gioventù, ragazzi, che passa, passa e non ritorna più. Mamma mia.
0: E si va fino a col passo doble, si va con Toledo.
1: Sempre le nostre incisioni.

0: Giuliano, grazie. Grazie, grazie, grazie davvero, grazie di cuore, grazie.
1: Per gli amanti del tango, una serie di tanghi, la nostra incisione Tango Mix.
0: Questi sono belli ragazzi, dai.

0: maschere, ragazzi, eccolo. Grazie. Attento che si rompe la signora. Attento che rompi la signora, poverina.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio.
0: Vi regalo delle belle canzoni napoletane fatte a valzer lento, ragazzi. Quelle non tutte, ma le più classiche, eccole qua. Dedicati a voi, Napoli amore mio, eccolo qua, dai.

0: le belle canzoni napoletane, la grande voce di Roberto Tagliani.
1: Uè uè, facciamo un press, grazie, grazie, grazie. Beh, stasera cari ragazzi siamo in Piemonte, e non possiamo non fare questa canzone perché è stata scritta da un grande piemontese, Doc, sapete chi è? Al Rangone, Roberto Rangone, ciao Roby se ci stai seguendo, dedicatissima, eccola qui.

Oh mia chitarra, grazie. Però io voglio togliermi la soddisfazione, ragazzi. Siccome magari l'amico Rangone sentirà questa registrazione, gliela cantiamo un pezzettino col pubblico della Peschiera? Dai, allora.

grazie. Grazie, abbiamo la nostra chitarra, il nostro Franchino. Bravo, bravo Franchino. Allora ragazzi, contiamo con le richieste. Questa è una grande canzone del mio amico

0: la nostra Adriana.
1: Grazie.
0: Torna presto, ragazzi. L'importante è tornare a casa al momento giusto, ragazzi, perché se tornate a casa un po' prima, come dice la mia amica Iva Zanicchi, se vi piace fare l'amore a tre, andate a casa prima che siete ancora in tempo, ragazzi, che trovate. Va bene, dai. Allora, bella gente, dai, questa l'avete sentita prima in video, ve la faccio anche adesso perché sarà il mio prossimo successo. Un po' di movimento, poi lo facciamo, ragazzi. È Profumo di te, la mia prossima incisione, eccola qua. Vai, Franco.

0: Tagliani.
1: Grazie. Uscirà tra poco il disco con le edizioni, caramba. Però la cantavate già, mi fa piacere, ragazzi. È vero che ascoltate le radio, soprattutto Radio Liscio, ragazzi. Gabri, dai, cominciamo sempre piano piano con il Despacito e poi... Movimento, ragazzi, Gabri.

0: Vito
1: Gabriele, eccolo qua. E allora ragazzi, restiamo in tema perché arriva il Cia-Cia-Cia, il mio nuovo disco, eccolo. Benvenuto, amore.
2: Vivo già da tempo come un sogno.

il mio nuovo cha-cha-cha. Bene ragazzi, allora è l'ora della Ligalli, torna la nostra Adriana meravigliosa, eccola qui la Ligalli, eccola qua, vai vai vai, la Nannini.

0: finalone con la nostra Adriana.
1: Grazie.
0: Allora, siete stanchi? Il nostro batterista tiene il tempo, ragazzi, perché vuole farvi, mi spiace non fare più questa, visto che Sanremo è finito, però la facciamo lo stesso. E allora

0: l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Hey!
2: Nostro Gabriele!
1: Gabri!
3: Grazie mille!
1: Oh. E io adesso voglio vedere se vi siete preparati il balletto. Adesso vi interroghiamo, ragazzi, su questa canzone meravigliosa!

0: l'avete fatto il balletto, eh?
1: Ah. Lo stanno imparando, Roberto.
0: Sarà per me, sarà a così. Dai, dai, dai, dai. Signora, non si fa così, così si fa un'altra cosa, Signora, davanti a Dio saremo io e te, a così. Sarà per sempre sì. Lei, yeah! Grazie. Ragazzi, andiamo avanti, la nostra Adriana, l'ultima di Annalisa, Easy Beat.

0: Ma già si gira, ragazzi! Mamma mia, guarda che pista! Mamma che bello! La nostra Adriana!
1: Grazie!
0: Ragazzi, cosa ne dite di fare un salto?

0: Com'è, ragazzi? Com'è? Dica, signora, dica!
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Facciamo il buchettino e poi facciamo la tarantella per la signora e il mambo, dai, buchettino, facciamo il guitar boogie, ragazzi, vai Franco, per voi, eccolo qua la chitarra.
4: Mm-hmm.

è tutta per voi da sola, mamma. Le gnocche, ragazzi, eccole qua, eccole. Diciotto anni.

0: Franco Bianchi la chitarra. Ragazzi, che bella gioventù sotto il palco. Anch'io martedì compio 18 anni.
1: Sì.
0: 18, ragazzi, ma cosa sono 18 anni? Mamma saltavo mia. I fossi, per saltavo lungo. I fossi a 18 anni.
1: Per lungo.
0: Poi diventi come Gabriele, non fai più niente. Il nostro
1: basta.
0: quanti anni compi? 18? 29, 30, 40, quanti anni compi? 20 anni? Anche tu 18? Che miseria, ragazzi. Abbiamo appena fatto Annalisa Doveri. Ah. No, non possiamo, dobbiamo contare. Dopo la facciamo
1: dopo,
0: di nuovo.
1: Dopo, la facciamo,
0: facciamo maschio dopo, dai. Allora, la signora che ha chiesto la tarantella fuori orario, dov'è? Eccola. La Vali la tarantella. Dai, tarantellina Adriana, sì. Vai, eccola qui.

0: Yeah!
1: Bravissimi!
0: Signora per lei, eccola qua. E allora sempre fuori programma, è arrivata la richiesta per il mambo. Dov'è il signore che ha chiesto il mambo? Sempre con la fisarmonica, bambo. Wow! Eccolo qui!

Bravi voi ragazzi, bravi voi, bravi, l'applauso nostro a tutti voi. Allora salutiamo ancora il pubblico che ci sta guardando da casa su Prima Antenna, li lasciamo lì belli riposati sul divano col telecomando, buttatelo, non cambiate canale perché noi ci siamo sempre. Adesso però cominciamo, signore, parliamo un po' d'amore adesso perché insomma non ancora abbiamo fatto stasera. Una canzone bella che io ho rifatto, ho ripreso un brano del 79 di Raffaella Carrà, una grande canzone, sarà nel mio prossimo disco. E salutalo per me. Eccola qua.

0: Tagliani.
1: Grazie, che bella canzone, questa ce la siamo ricordati a tutti. Ce n'è un'altra che abbiamo ripreso, qui siamo invece nel 97, un grande brano di Fiorella Mannoia, l'abbiamo ripreso, ce lo canta la nostra Adriana. È una parola sacrosanta: mai smettere di sognare. Ho imparato a sognare. Adriana.

0: Signori Adriana!
1: Grazie amici, le belle canzoni che fanno ancora innamorare.
0: Ah, ma che bello l'amore, ragazzi. Signora, guarda come mi guarda la signora. Io chiuderei questo giro con un brano che sulle radio è tanto richiesto. Non è mia la canzone, magari, però anch'io l'ho messa nel disco, me l'hanno prestata Marco Negri e Marilisa Maniero. È un grande brano, sicuramente l'avete già sentito tante volte. Spero anche nella mia versione, Dimenticarti mai. Eccola qua.

0: Ancora Roberto?
1: Ancora?
0: Sì, eh.
1: E non ne approfitto per presentarvi l'orchestra, ragazzi. Visto che siamo tra poco e le riprese finiscono. E allora passiamo alla parte ritmica. Franchino Bianchi, chitarra e voce. Il basso, chitarra acustica e voce, Gabriele Bertoldi.
2: Grazie.
1: Pianoforte, fisarmonica e voce, Damiano Franzè.
2: Grazie.
1: Il motore dell'orchestra, il nostro bambino. Lui ha solo 21 anni, ragazzi. Ma è bravo. Etienne

0: palco con me, ragazzi. Quest'anno festeggiamo le nozze. Le nozze di cosa?
1: 32 quest'anno.
0: 32? Mamma mia, un anno in più. Sono le nozze di mattone, cosa sono?
1: Il cemento armato.
0: Direttamente da Padova, Adriana Polato.
1: Amici, grazie per l'applauso a lui, a Roberto Tagliani.
0: Grazie, Peschiera.

Grazie! Mamma mia, grazie, grazie. Fa caldo adesso però, ragazzi, sì. Fa caldo. Oh, arriva la nostra canzone nuova nuova scritta da Gianni Drudi, bella, si chiama Quando c'è l'amore. Ed è che si balla.

0: Roberto Tagliani e Adriano Forato.
1: Quando c'è l'amore, grazie!
2: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscia

Vivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di lunedì, quindi un inizio di settimana con un lieve calo delle temperature massime al nord-ovest che in questo weekend hanno toccato punte davvero molto molto calde, però ancora possibili 40 gradi tra Emilia Romagna e Basso Veneto, possibili anche sulla Sardegna, massime fino ai 38 gradi sul resto del sud. Massime in montagna in calo sulle Alpi, ancora elevate sull'Appennino centro-meridionale, ma generalmente sotto ai 30 gradi a 1000 metri. Afa ancora elevata durante la notte nelle grandi città. Rimanete aggiornati e consultate l'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.

0: on the right.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB.
1: Polizia contro la

0: bella gente, come va? Stamattina il Cinghi è nervoso, sente il caldo. Già prima della trasmissione, pieno di remore. No, sta roba qui è troppo lunga. No, tagliamo la luce, accendi la luce. E tutto così con tono piacevole, dialoghistico, come dire, affettuoso. È il caldo, ragazzi. Già 31 gradi qua alle 11, chissà dove arriveremo oggi pomeriggio. E soprattutto hanno detto si vede la luce in fondo al tunnel, che vuol dire che da fra una settimana esatta, il primo di luglio, pare che arriverà l'aria fresca e lì ci saranno gli sconvolgimenti mondiali, ci saranno le pestilenze, i downburst, come li chiamano, lo danno al 65%, perché è molto probabile che succeda. Tempo che si scatenerà con tutta la sua violenza. Allora, ieri, oggi 24 di giugno, 24 di giugno, se prendi la scaletta con tutto quello che ci hai scritto sopra, ieri ho finito la terza penna, solo scrivendo sulle scalette, in due anni, in poco più di due anni, che io non avevo mai finito una penna Biro prima in vita mia, ne ho già finite tre. E ieri ho attaccato la quarta, bella carica, bella piena, ed è comunque una soddisfazione. È drammatico quando finisce, perché non scrive più, non ha più inchiostro dentro, si ferma tutto. Oggi 24 di giugno è il 175esimo giorno dell'anno, ne mancano 190 alla fine dell'anno, è San Giovanni Battista. Quindi posso fare gli auguri a mio figlio più grande, che si chiama Giovanni, ed è la giornata mondiale delle donne in diplomazia, che sono comunque in inferiorità rispetto agli uomini in diplomazia. Io ne ho conosciuta, quando ero al Parlamento Europeo, ne ho conosciuta una che era eccezionale, parlava fluentemente quattro lingue ed era una nostra inviata, che è stata Margherita Boniver. Donna, ragazzi, con un peso ed una padronanza. In questo momento sta arrivando la donna con peso e padronanza della famiglia Anden, sì, che entra dentro dopo essere stata fuori. Tornata l'acqua?
1: No.
0: Allora, siamo senza acqua da 12 ore, dimmi.
1: Ci sono delle rotture tra Santa Maria e Grazzale e Moncalvo, ma in due punti, perciò...
0: Ci sarà il solito furbo che è passato col trattore, perché c'è sempre in questo periodo, durante l'estate, quello che passa col trattore con giù l'aratro a oltre un metro e va a tranciare i tubi che portano l'acqua.
1: Ma noi dobbiamo pensare ai Giovanni, oggi è San Giovanni, per tutti i nostri Giovanni nel mondo.
0: Mio nonno Giovanni, mio figlio Giovanni. Io mi chiamo Ettore Giovanni Antonio, ho tre nomi, i nomi dei due nonni, perché una volta si dava il nome dei nonni, e poi Antonio perché era il giorno in cui sono nato.
1: Ma pensa
0: Antonio.
1: Quanti Giovanni ci sono?
0: Gian, Jean, John.
1: Nostro figlio Gianluigi.
0: Già lui addirittura due, lì ho riunito i due nonni. Vabbè, devo andare avanti perché sennò già è nervoso il Cinghia stamattina.
1: No, Cinghia, ti prego, vado via.
0: Ok, allora, donne in diplomazia abbiamo detto, e siamo al primo brano di oggi, così poi parliamo di tutte le varie cose che riguardano il 24 di giugno, come San Giovanni è il patrono di molte città italiane. Torino, stasera grande festa, Genova, mi pare che Firenze ci sia un San Giovanni. Va bene, allora partiamo oggi con Amorsita. Mentre appunto io sto vivendo questo dramma, siamo senza acqua da ieri sera, e siccome con questo calduccio l'acqua, ci dicono idratatevi, se non c'è acqua, vabbè che no, abbiamo acqua minerale in casa, ma Se uno deve idratarsi con l'acqua del rubinetto, qui molti bevono ancora solo l'acqua del rubinetto, attenzione, e quindi lasciarli senza acqua oggi è un attentato mortale. Allora, la morsita di Castellina Pasi.

0: cita.
1: Allora, era Morsita di Castellina Pasi, la grande orchestra di Castellina Pasi. Intanto, all'inizio, subito alla trasmissione, io sono fiondato anche sui giornali per seguire le ultimissime notizie. In questo momento evito la politica, perché tanto sempre le stesse robe sono, evito il calcio mondiale perché non se ne può più, anche se ogni tanto qualche bella partita si vede, ma non è la stessa roba. E poi guardo invece quelli che sono gli eventi che potrebbero interessarvi. Per esempio, stavo leggendo di disastri. Allora, oggi funziona il network Teleantenna, questa è la notizia. Quindi stamattina Radio Liscio Canzoni Senza Frontiere è collegato in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, canale 14 Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria, con Studio 1 in Lombardia, canale 95, e con tutto il network Teleantenna, che ieri non funzionava perché hanno avuto dei disastri in Friuli, da dove parte il segnale, con il tempo, e speriamo che questi disastri non siano prova. Hanno dovuto resettare e riconfigurare tutto il server gli amici di Teleantenna, che stamattina ritrasmette ufficialmente in Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Stavo dicendo del tempo: dicono che dal mercoledì 1 di luglio scenderemo di 10 gradi, ma preparatevi a catastrofi. Lo dicono sottotono, ma lo dicono con conoscenza della materia. Dicono che, cioè, non vogliono allarmare la gente, ma dicono purtroppo la natura è così. Arriveranno con tutto questo caldo allucinante, che non è tanto un caldo allucinante da estate, c'è stato in altre estati, non a giugno. In Francia hanno fatto il record del mese di giugno di sempre, cioè non c'è mai stato un giugno così caldo in Francia, tant'è vero che i contadini, soprattutto quelli anziani che vanno ancora nei campi, state a casa, state chiusi al fresco, perché non se ne rendono conto, e poi i disastri sono che stanno morendo come giandole. Mia figlia che scrive, bene, grazie, da questa mattina che non c'è acqua. No, è da ieri sera che non c'è acqua, perché quando io sono andato a dormire a luna già l'acqua non c'era. Allora, cominciamo. Ieri vi ho detto scaletta senza assolutamente dediche. Siamo a Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, ovvero Radio Liscion Summer Edition. Svolge un tipo di lavoro nella scelta delle sue musiche più adatto all'estate. Questa però c'era stata richiesta l'altro ieri da Max di Ozzano, sono quei i due che ci chiedono almeno una canzone al giorno, Max di Ozzano in provincia di Bologna e Paolo di Genova. Allora, mi avevano chiesto parole di Mina, canzone del 1972 che lei cantò con Alberto Lupo, questa ragazza del 1940, quest'anno Mina ne ha 86. Parole.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Oggi il cinghia al taglio secco. Proprio. Sente il caldo. Allora, Paolo di Genova, ti abbiamo appena mandato parole, è già qui a chiedere: mi mettete una canzone di Claudio Villa, Concerto d'autunno? Si muore dal caldo, sì, e non solo da te. Pensa, a Genova siete anche privilegiati perché avete il mare. Grazie Paolo da Genova. Ciao Ettore, quando ti tingi i capelli? Quando me lo impongono le donne di casa, mia moglie e mia figlia. Ma sono tranquilla in questo momento, per cui posso mantenere il mio natural color. Mi fai sentire Sal da Vinci, Nicola Pescarese, che caldo. Ragazzi, non, diciamocelo, ma sappiamo che fa caldo. Buongiorno Ettore, potrei ascoltare Cobra di Donatella Rettore? Eccolo qua, Max di Ozzano, in provincia di Bologna. Come Paolo di Genova, lui chiede una canzone al giorno perché toglie il medico di torno, ma ecco che arriva da 1000 chilometri più o meno l'amico Giancarlo D'Alesa. Ciao Ettore e ciao Cinghia. Allora, lui è in spiaggia al bagno Icarus di Pescoluse, quindi siamo in piena Puglia, davanti ad un bel mar Ionio, e là lui arriva al bagno, beve il caffè, poi d'accordo con il musichiere del bagno, che è Tommaso, che è quello che fa la diffusione della musica sul bagno, prendono il cellulare del Giancarlo D'Alesa, che è collegato con l'app su Radio Liscio, mettono il jack degli altoparlanti nel cellulare e si ascoltano Canzoni senza frontiere fino alle 13. Allora, qui piovono, lì al bagno Icarus, richieste di canzoni. Il comitato etico, cioè io e Tommaso, il musichiere del bagno, abbiamo deciso di chiederti di passare un'estate fa, e aggiungo io, nella versione dei Delta Quinto, con la bellissima voce di Georges-Jean Calveit. Giancarlo D'Alesa, 1000 chilometri più, 1000 chilometri meno, appunto. Quando me le chiede D'Alesa è qui sul Lago Maggiore, quando me le chiede da Pescoluse è un po' più lontano. Va bene, vediamo domani cosa possiamo fare. Giancarlo, intanto prenditi il sole e divertiti, che mi dicono che lì fa meno caldo che qui. Ciao Ettore, oggi è San Giovanni a Torino, puoi farmi sentire Ciao Turin di Gipo Farassino? Grande Gipo, grazie, viva Torino e il Toro. Stefano, Gabriella, un abbraccio da Torino. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata. Graziella da Verniasco, ciao Graziella, so che ci sei tutti i giorni. Ciao Andenna, qui siamo un rapporto molto scolastico. Ciao Andenna, mi potresti far sentire Gondola Veneziana dell'Orchestra Bagutti? Grazie Alessandro di Budrio, e dovevi mettermi il cognome, così ci parlavamo come si faceva a scuola. Andenna, Barilari, Pasi, Matteuzzi, non ci si chiamava per nome, ci si chiamava per cognome. Comunque Alessandro di Budrio, in provincia di Bologna. Va bene, allora abbiamo letto i vostri primi messaggi di oggi e adesso possiamo andare con Matteo Bensi nella sua mitica ratatatatatatatata, che in questo momento ratatatata ricorda la guerra, non è che sia il massimo, ma

Ratatata. Perché io sento che la canzone viene tagliata sulle ultime note? Sei tu che la stacchi o sono loro? Sono proprio così tutte e due, come finiscono male? Vedete che in studio di registrazione avevano la mano frenetica, perché è brutto sentire... E lasciamole sfumare con dolcezza queste canzoni. Allora, 11.27, siamo in ritardissimo, ma oggi proprio non me ne può fregare di meno. Allora, ciao Ettore, buon onomastico a te, tuo figlio, a tutti Giovanni all'ascolto. Oggi è il santo patrono anche della mia città. Buona giornata a tutti, Silvano di Busto Arsizio. San Giovanni anche a Busto Arsizio. Buongiorno Ettore, come la volta scorsa, questo mio vuole essere solo un saluto ed un augurio di buona giornata. Fabrizio da Torino, ma altrettanto Fabrizio, grazie. Contraccambio di cuore. Allora, Giampiero e Giovanna di Villafranca, evidentemente si volevano scambiare questa bellissima frase d'amore, mi avevano chiesto "Perché ti amo" dei Camaleonti, che nel 1973 con questa canzone partecipano al Disco per l'Estate e vincono alla grande. Fu il tormentone dell'estate 1973 e lo confermo perché all'epoca ero al mio sesto anno di Radio Monte Carlo e d'estate, soprattutto nel 72-73, facevamo dei record di ascolti in tutta Italia folli, milioni, milioni e milioni di persone che in spiaggia, in ufficio, col transistor, all'epoca c'era il transistor, ascoltavano Radio Monte Carlo. Dov'è il telefono? Qua, che non l'ho come sempre silenziato perché io non posso ricordarmi tutto, Allora, non disturbare, grazie, fatto. Allora, siamo a Perché ti amo dei Camaleonti.

perché ti amo. Na na na na na. Erano i Camaleonti e cerco di recuperare un po' di tempo. Simpatici italiani. È una canzone che piace molto al Supremo, interpretata dal Casadei Social Club. E dopo delle robe importanti da dirvi. Dopo, prima ascoltiamoci il Casadei, che è bella. Questa Simpatici italiani. Bella cumbia e vai!

simpatici italiani. Era Mirko Casadei Social Club. Si sono messi insieme in un po' per cantare questa canzone. Buon giovedì da Isabella da Roma. Complimenti per la trasmissione. Auguri a tutti Giovanni e anche a te Ettore. Quando viene la tua festa? C'è appena stata. È stata sabato il 20 di giugno, Sant'Ettore, però non ero in onda, peccato perché avevo una rarissima, bellissima immagine di Sant'Ettore che, come potete vedere qui in fianco a me, fu un santo che visse all'epoca dell'imperatore Diocleziano, ecco, una rappresentazione di Sant'Ettore in uno dei suoi grandi momenti di dolore, come potete vedere per chi sta guardando Canzoni Senza Frontiere in Radio Liscio Visione. Grazie Isabella, e andiamo con un'altra richiesta. Questa mi ricordo perché c'ero io a Sanremo quell'anno, per parecchi anni sono stato a Sanremo in quel periodo come inviato di Radio Monte Carlo. Me l'ha chiesta Nadia Dall'Omello. Nel 1973 si presentarono quattro ragazze che erano le figlie del vento e che cantavano sugli sugli bane bane tu mi scugli le banane, che non ebbe un grande successo, anzi ci fu un certo scandalo, dicono ma questa non è una canzone da Sanremo, come hanno fatto ad ammetterla a Sanremo, e le eliminarono prima di arrivare in finale. Però in radio funzionava la grande, e non solo ebbero successo, non solo in radio ma

Le figlie del vento, sugli sugli, bane bane. È venuta di qua la nostra critica musicale che di là in cucina sta seguendo la trasmissione in televisione e ha detto: alzate un po' il volume. E il Cinghi ha detto: è a palla, è una registrazione del 73, quella abbiamo e quella mandiamo. Oh, che bella fotografia, nonno Mimmo da Firenze. Ciao Ettore, complimenti. Mentre cammino per le colline fiorentine ho raccolto questi fichi, gradisci? Wow, se gradisco. Un abbraccio, nonno Mimmo da Firenze. Questo è il periodo in cui cominciano a venire fuori i famosi fioroni. Sono addirittura in anticipo, di solito vengono fuori dalla metà di luglio in poi, ma con questo caldo evidentemente stanno venendo fuori adesso, con un bel prosciutto crudo toscano tagliato a coltello, o anche il San Daniele, il prosciutto di Parma, quelli fuori buoni, insomma, prosciutto crudo. In questo periodo molte volte si mangia volentieri prosciutto crudo perché contiene anche un po' di sale, che fa bene, perché sali minerali, mandate giù sali minerali e idratatevi. Sarà tornata l'acqua, adesso vado di qui in bagnetto ad aprire il rubinetto, così quando torna l'acqua la sento arrivare. Allora, Cacciatori di Stelle, è il Maurizio Levrini, è lui, no, che devi mandare, sì.

0: Mauro Levrini, stavo leggendo un articolo su Maurizio Mosca, per cui mi è venuto fuori Maurizio
1: Cacciatori.
0: Mauro Levrini, Cacciatori di Stelle.

0: calciatori di stelle. Paolo Vedrini.
1: Grazie.
2: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
3: Allora c'è la Isabella di Roma che mi chiede come sta tua moglie, i tuoi figlioli, tuo figlio Giovanni, oggi l'onomastico, eccetera, eccetera, eccetera. E poi mi mandi una canzone di Matteo Tarantino. Sono Isabella Sangermano da Roma. Va bene, Isabella, domani vediamo di metterti anche il Matteo Tarantino. A parte che stai attenta al tuo T9, perché mi hai scritto Matteo Tarini, Matteo Tantini, Matteo Tannini, e noi abbiamo intuito che volevi scrivere Matteo Tarantino. Va bene, allora, mentre... No, devo dire che oggi siamo tutti orgogliosi della nipotina, perché è arrivata la pagella. Stiamo considerando che premio dare, perché è giusto premiare l'impegno. 6 ottimo, 5 distinto e un buono, quasi a livello del nonno. Sì, perché io ero l'amatissimo, parentesi, ironia chiusa parentesi, primo della classe all'epoca, alle elementari, quello simpatico, quello che mette la mano sul foglio per non far copiare. E quindi pensate come i compagni di classe mi consideravano amato ed amorevole, non mi potevano vedere. Ma a me interessava solo una cosa, non mi interessava quello che pensavano gli altri di me, mi interessava far orgoglioso mio nonno, perché mio nonno era il mio più grande estimatore, e per cui quando arrivava a casa con una bella pagella facevo vedere al nonno e il nonno si commuoveva. E questo, un omone di 135 kg che si commuove per il nipotino, ero l'unico nipote, a me rendeva felice e orgoglioso. Avevo compiuto la mia missione, rendere orgoglioso il nonno. Va bene, bei tempi. Eravamo in quel, nel periodo del brano che vi faccio ascoltare adesso, dei Vinini di Casa Andenna. Allora, siamo nel 1956 e il signor Johnny Cash fa una delle canzoni più celebri della musica country, che diventa tra le altre cose una delle migliori canzoni di musica country di sempre, tanto che la rivista Rolling Stone la mette nella sua prima classifica, quella che fece quasi 30 anni fa, al 52esimo posto. Una canzone che comincia con Yes, I'll admit that I'm full for you, because you're mine, I walk the line. Sì, lo ammetterò, sono pazzo di te, e dato che sei mia, io rigo diritto, perché questo I walk the line è praticamente un cammino sulla linea, rigo diritto. Ieri sono andato in ospedale per un controllo e ho vissuto questo momento, perché a un certo punto mi hanno detto: segua la linea blu ed entri nella prima stanza. E io ho seguito, quindi ho waccato la line ieri della linea blu finché non c'è stata la freccetta che mi ha fatto andare nella prima camera a sinistra. I Walk the Line è del 1956, i Vinili di Casa Andenna, Johnny Cash.

era i Walk the Line di Johnny Cash. Domani sera Cinghia va a suonare in un gruppo che fa country, per cui dovrà suonare cose di questo genere. Imparala, fai una sceneggiata, arrivi lì e fai I Walk the Line, così come l'ha fatta Johnny Cash nel 56, anche tu con la chitarra acustica, eh? No, figuriamoci se segue mai un consiglio. Lui è come i bufali americani, sempre dritto così. In questo momento sta facendo anche il forzuto con tanto di tatuaggio in bella vista. Allora, 11:55, siamo alla fine di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che dura 2 ore fino alle 13. Prima la Isabella Sangermano mi aveva chiesto Matteo Tarantino. O Paolo Tarantino, Isabella, una bella canzone tra le altre cose, Io Sorriderò. Intanto saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre vanno avanti a seguire quelli che seguono il Radio Liscio Visione in questa Summer Edition, quindi sul canale 1, Studio 1 in Lombardia, canale 95, e su Teleantenna Network, che ci fa Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Allora, Io Sorriderò di Paolo Tarantino. 32 gradi alle 11:56, ma noi teniamo duro.

0: Io sorriderò di Paolo Tarantino. Siamo arrivati a mezzogiorno di oggi, mercoledì 24 giugno 2026. Cos'è che è arrivato qui come messaggio ancora? Grazie Isabella, ma sabato non c'era la trasmissione. Comunque auguri, io sono sempre davanti alla televisione, no dietro. Adesso aspetto Dindon a mezzogiorno. Eccolo, è arrivato. Saluto a te e tua moglie, è una bella donna. Ciao Isabella da Roma. Dindon, Dindon, è arrivato il Dindon. Come siamo perfetti. Buongiorno da Firenze, potrei sentire Ciliegi Rosa, grazie Marcella, domani. Allora, intanto siamo pronti per il capodora di Radio Liscio, quindi le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

ciao bella gente, buon mercoledì 24 giugno 2026, sono le 12.05, oggi è il 175esimo giorno dell'anno, ne mancano 190 a fine anno, è San Giovanni, il San Giovanni, quello vero, quello più importante di tutti, quello che viene definito il precursore di Gesù. Ed è la giornata mondiale delle donne in diplomazia, che sono, se parliamo di quote rosa, sono molte meno degli uomini, però sono altrettanto valide, in alcuni casi anche più brave. Chi è? Isabella San Germano, non puoi chiedere due canzoni al giorno, ne puoi chiedere una sola. Te l'ho già detto un'altra volta e tu insisti, una sola canzone al giorno, non di più, perché sennò togli spazio anche le altre, poi la scaletta la fa il supremo, non la puoi fare tu. Allora, siamo a Manuel Malanotte e Claudia Scarciafratte che iniziano questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Una cosa che non vi ho detto per tutta la settimana, prima di annunciarvi il disco. Sabato sera, ecco, così tagliamo la testa al toro. Sabato sera alla Peschiera di Valdengo ci sarà Sabrina and My Band e la sua banda a suonare e ad animare la serata. Ok, ve l'ho detto, se no mi dimenticavo sempre. Adesso Manuel Malanotte e Claudia Scarciafratte con Tienimi la mano. È bello quando due si tengono la mano e affrontano momenti particolari della vita tenendosi per mano. Quello è un gesto d'amore

Manuel Malanotte e Claudia Scarciafratte, tienimi la mano. Allora, quarto vintage di oggi, una cantante del 1954, quindi quest'anno ne fa 72 anche lei, Alice, che vinse a sorpresa il Festival di Sanremo del 1981 con Per Elisa. Aveva cominciato una collaborazione con Battiato e che poi proseguì, perché visto il successo che aveva avuto, aveva scritto Per Elisa e lei non pensava di presentarla a Sanremo. Fu il produttore Angelo Carrara che le suggerì di portarla a Sanremo. Lei andò a Sanremo e vinse a sorpresa il Festival di Sanremo dell'81. L'anno dopo, sempre con Battiato, canta insieme a lui un duetto, quindi nel brano Chanson égocentrique, un altro singolo di successo tratto dall'album Azimuth. Allora, la trovata, come non è più neanche tanto una chicca, perché era conosciuta all'epoca, ma io per esempio non me la sarei mai ricordata. Chanson égocentrique di Alice con Battiato, 1982, quarto vintage.

The Goose and Trick di Alice con Franco Battiato. Ah, allora, gli eventi di oggi. Siamo già a 32 gradi, ve l'ho detto, ma tenetevi forte. Se non avete ascoltato l'inizio della trasmissione, hanno detto che il grande cambiamento che porterà giù la temperatura, quantomeno qui al nord, di 10 gradi sarà il primo di luglio, quindi mercoledì prossimo, fra una settimana, e prevedono anche come si dice, un tempo da tregenda, cioè speriamo non troppi, ma prevedono disastri. Intanto sentivo prima le notizie che dicevano il blackout in Iran, nel Libano, per colpa della guerra. Qui abbiamo i blackout per colpa della mancanza di elettricità, perché ci sono tutti i climatizzatori che stanno andando a bomba e non basta l'elettricità che sta circolando in questo momento in molte zone d'Italia, ci sono i blackout. Comunque andiamo avanti, andiamo oltre, godiamoci chi può, come Giancarlo D'Alesa, godersi le belle spiagge che abbiamo in Italia, questo stupendo, meraviglioso paese che è il più bello del mondo. E ve lo dico avendo girato il mondo per 35 anni, com'è bella l'Italia, che poi riusciamo a criticarla, a criminalizzarla, a comunque cercare di deteriorarla, ma è il più bel paese del mondo, dite quello che volete. Donna solitaria. Signorina, permette che la inviti a ballare, perché lei è lì in un angolo della balera e è ovvio che uno ci prova, e lei lo guarda subito schifata, dice: "No, io non ballo e non mi disturbi, per favore." Quante volte il cinghia si è preso una balenata in faccia di questo genere? Donna solitaria di Paolo Bertoli. Di no, se hai il coraggio. Tornava lì con la chitarra e gli suonava la

Donna solitaria del Paolo Bertoli. Oggi 24 giugno, chi è nato e chi è morto? Allora, i nati. Nel 1910, il 24 di giugno, nasce l'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo, il 24 di giugno, oggi tuttora esistente, uno dei marchi italiani famosi nel mondo. Il 24 giugno del 1937, quindi oggi ne compie 89, nasce il mio amico Renzo Arbore. Nel 1993, il 24 di giugno, nasce Piero Barone, uno dei tre componenti del Volo. Nel 1944, un grande chitarrista americano, Jeff Beck. Lo segui qualche evoluzione di Jeff Beck, tu che sei un chitarrista? No, Jeff Beck, 1944. Poi, nel 1911 nasce il 24 di giugno uno dei più grandi campioni di Formula 1 del mondo, Juan Manuel Fangio. Gli piacevano le belle donne, anche subito prima del Gran Premio, diceva che lo rilassavano per poi fare la corsa. Infatti c'è una grande ricerca da parte dei meccanici un'ora prima del Gran Premio per soddisfare le esigenze del loro campione. Emilio Fede era nato il 24 giugno del 1931. Oggi compie gli anni, quello che secondo me è il più grande, che se ne dica, Lionel Messi. È nato il 24 giugno del 1987, quindi oggi compie 39 anni, quel signore che è in testa ai goleador del mondiale di calcio. Nel 1965, il 24 di giugno, è nata Vladimir Luxuria. Nel 1938, è tuttora vivo e fa ancora, quando ce la fa, qualche spettacolo, nasce Edoardo Vianello. Guarda come dondolo. 1938. E nel 1940 era nato il mio amico Maurizio Mosca. Maurizio Mosca è stato un'icona del giornalismo italiano per tutte le... gli piaceva apparire, il pendolino e tutte quelle cose che si è inventato. Fu per 20 anni giornalista della Gazzetta dello Sport, era uno che se ne intendeva di calcio e veniva sempre in prima fila a vedere una mia trasmissione che facevo su una televisione privata che si chiamava La Bustarella. Grande Maurizio. I morti, ne ho solo tre. Lucrezia Borgia, morta il 24 giugno del 1519. John McAfee è morto nel 2021 ed è stato l'inventore uno degli antivirus più famosi del mondo, che tuttora oggi è uno degli antivirus più famosi del mondo. Era un po' strampalato, infatti è morto suicida. E poi nel 2014 il brutto, vi ricordate il buono, il brutto e il cattivo? Lui era il brutto, il famoso duello a tre di Sergio Leone, Eli Wallach, che era il brutto che diceva gringo quando si rivolgeva a Clint Eastwood. Vabbè, Eli Wallach è morto nel 2014, il 24 di giugno. Basta, ho finito i ricordi dei vivi, dei nati e dei morti, e adesso abbiamo il Vieni via con me della Tonia Todisco. Vai, cinque.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: E siamo arrivati al secondo vinile di Casandenna della trasmissione di oggi di Canzoni Senza Frontiere. Allora, è 51esima. Dai che domani entriamo nelle 50 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stones. Questa è 51esima. There is a light that never goes out. C'è una luce che non si spegne mai. Come ce la cantavano gli Smiths nel 1987. Una canzone che è un po' la storia, una delle canzoni più toccanti e romantiche degli Smiths, dicono. Il testo della canzone descrive la storia di due amanti e la loro stretta relazione fra amore non dichiarato e morte, fino alle estreme conseguenze di un incidente stradale accanto alla persona amata. Insomma, una roba tristissima, ma ho avuto successo. Non dico, non è una delle canzoni che mi fa impazzire, però 51esima nella classifica delle 500 più belle canzoni di tutti i tempi. There is a light that never goes out. C'è una luce che non si spegne mai. The Smiths.

si vede che sono rimasti abbagliati dal testo di questa There is a light that never goes out. I giudici, i critici che hanno stabilito la classifica delle 500 canzoni migliori di tutti i tempi e l'hanno messa al 51esimo posto. Io per esempio preferisco una Elena Cammarone in Sei tutto. Pensa, sei tutto. Quando una donna ti guarda e ti dice sei tutto, per me tu sei tutto. Wow, quella è una dichiarazione d'amore.

Allora, era Sei tutto della Elena Cammarone, il cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi, 24 giugno? È Midsommar, mezz'estate. Il villaggio dei dannati, un film horror del 2019, in cui allora il Midsommar, ovvero la mezz'estate, i sali minerali, pensavo fosse il caffè, invece sono i sali minerali. Sì, adesso prima devo leggere il film. Il Midsommar, ovvero la mezz'estate, è una festa tradizionale celebrata in diversi paesi del nord Europa in coincidenza con il solstizio d'estate. Ha origini pagane e precristiane, ma nel calendario cristiano si collega al 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista, quindi proprio oggi. In Scandinavia e nei paesi baltici è una ricorrenza molto sentita, soprattutto in Svezia. Ci hanno fatto questo film, Midsommar, il villaggio dei dannati, dove Dani, una studentessa americana segnata da una tragedia familiare, la moglie mi arriva giustamente con i sali minerali, il figlio molto più sensibile mi porta il caffè, mi sembra giusto, sono qui da bere almeno fino alla fine della trasmissione. Va bene, comunque Midsommar, il villaggio dei dannati, 24 di giugno. E siamo al quinto vintage di oggi. Questa è una canzone che mi piace molto. Ho scritto T'amo sulla sabbia. Siamo nel 1968. Partecipa a un disco per l'estate. Arriva terza. È cantata da Franco IV e Franco I. Ma era stata scritta da Franco Calabrese. Allora, Franco Calabrese aveva ricevuto una cartolina da una sua amica francese con su scritto: ho scritto T'amo sulla sabbia e il mare lo cancellò. Poi l'ho scritto nel mio cuore e sempre lì restò. Ecco, questa è stata l'ispirazione, perché a volte l'ispirazione nasce da poco, che spinse Francesco Calabrese a scrivere: ho scritto T'amo sulla sabbia. Quanti si sono innamorati, sposati, hanno avuto una vita amorosa grazie a questa canzone?

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

qui mi stanno prendendo in giro perché a momenti muoio con il beverone che mi ha portato mia moglie, perché mi ha dato il traverso, per cui ridacchiano a 300 km di distanza l'uno dall'altro il Supremo e il Cinghia. Adesso mi sono ricomposto, d'ora in poi vieterò di portarmi il beverone con sali minerali durante la trasmissione, o prima o dopo, non durante, perché già, ma fateli buoni sti beveroni con i sali minerali, che ce ne sono alcuni che fanno veramente schifo, faranno bene ma fanno schifo, già che dobbiamo mandarli giù. Allora, 1859, accade oggi, seconda guerra d'indipendenza italiana, nella battaglia di Solferino e San Martino, il regno di Sardegna e la Francia sconfiggono l'Austria, che perde così il conflitto. 24 di giugno, 1910, viene fondata a Milano la anonima lombarda fabbrica automobili Alfa Romeo, e nello stesso giorno il Giappone invade la Corea, così tanto, 24 giugno 1910. 1918, l'esercito italiano ottiene una vittoria decisiva contro gli austro-ungarici nella seconda battaglia del Piave. Non è che il 24 di giugno andasse molto bene agli austro-ungarici, cioè prima nella guerra d'indipendenza, poi durante la prima guerra mondiale. 1947, allora, primo avvistamento di un UFO, un unidentified flying object, Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio, famoso disco volante. 1965, i Beatles si esibiscono per la prima volta in Italia in due concerti al Velodromo Vigorelli di Milano, il 24 di giugno 1965, e io c'ero, ero là a vederli. Pensa che li presentò Lucio Flauto, che non parlava una parola d'inglese, ma Vigorelli gremito così, io mi ricordo, di pomeriggio, e si esibirono di pomeriggio, non faceva caldo come adesso, se no sarebbero schiattati anche loro. Allora, siamo al 1991, la cantante colombiana 14enne Shakira pubblica il suo primo album Magia, ed infine nel 2010 termina il match di tennis più lungo della storia, giocato tra John Isner e Nicolas Mahut, durò 11 ore, il quinto set finì 70-68, una roba allucinante. Va bene, siamo 11:12:51, ma ce la facciamo alla grande a mandare la Raffaella Carrà, il sesto vintage di oggi. Pedro, la storia di Pedro che le si presenta mentre lei è a Santa Fe per farle da guida, farle vedere come sono i luoghi, poi però lei di Santa Fe non vede niente, perché Pedro si rivela più abile in altre faccende. Raffaella Carrà, Pedro, 1980.

Pedro, nella classifica dei 50 Spotify più ascoltati al mondo, vedete un po' voi, Raffaella Carrà. Ho messo, sta avendo un certo successo, un'immagine che ho messo sul mio Facebook che dice: oggi in Africa è prevista una giornata di caldo proveniente dall'Italia. Sta avendo un certo successo, siamo già a 140 like, non male, sono contento. E 18 condivisioni, va bene. Cinghia, siamo arrivati in fondo, ce la fai? Resisti, sei pronto per dopodomani sera, una serata dove lui ritorna a suonare in un'orchestra, in un'orchestra country, dopodomani sera, vicino a Biella, che è un'orchestra famosa tra le altre cose anche del country. Mentre noi siamo arrivati alla fine con Oro Nero, 3 minuti e 16, perfetta, arriviamo alle 13 in punto. Oro Nero è un brano di Walter Losi e Giuseppe Spinelli. L'avevamo già passata? No, è nuova questa.

0: ma affascinante. Lui che ha un operaio che spacca le rocce e lui il dirigente di quell'azienda, scopre che suona la fisarmonica, lo riveste e lo porta con sé a suonare Forte dei Marmi. Una storia piena di pathos. Ciao, terminata la trasmissione anche di oggi, grazie Cinghia, l'appuntamento per domani 25 di giugno da Ettore Andenna, grazie a tutte e a tutti per l'ascolto e sigla.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ciao a tutti amici di Radio Liscio, Peschiera Prima Antenna. Benvenuti a questa grande serata con la nostra orchestra spettacolo Frank David. E c'è una sigla che vi aspetta prima del grande ballo. Voglio sentire l'applauso e l'urlo della Peschiera.